0: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Radio Manila. Ora esatta.
8: Sono le 2:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001. Siamo Roberta ed Emanuela da Savigliano. Siamo al lavoro e ti chiediamo se puoi Drop Dead di Olivia Rodrigo. Grazie e buon lavoro.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Radio Manila, siamo Beppe,
1: Matti
2: e Fiore.
0: E volevamo ascoltare
2: Maledetta Primavera.
0: E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Box. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Deborah. Puoi mettere romantica di ultimo. Buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Sabrina e Virginia da Genova. Volevamo sentire una baciata per farci una ballata.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Stefano. Vorrei dedicare a Giada il foglietto con il tuo nome dei Modà.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Sembra che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo.

0: Ciao Radio Manila, sono Antonella e sto lavorando. Potresti mettere una canzone di Shiva, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Ciao Radio Manila, sono Ettore da Lombardore. Vorrei ascoltare se possibile un pezzo dei The Ark, la dedico a tutti i manilosi al lavoro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: spalla.
1: Ciao Radio Manila, sono Tore da Brandizzo. Mi faresti ascoltare Io, tu, lei, lui di Michele Bravi? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Osvaldo da Pinerolo. Se possibile vorrei sentire Teorema di Marco Ferradini, grazie e saluto tutti i manilosi.
2: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Diamante. Mi faresti ascoltare Blu Ghiaccio Travolgente di Tommaso Paradiso?

0: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Milano. Vorrei ascoltare Superhero di Owler Tree. Un bacio e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila e a tutti i manilosi notturni. Sono di ritorno a casa dopo aver lasciato a casa sua la miglior persona su questa terra. Vorrei ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Grazie a tutti.

0: Ciao, sono Olli, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao signorina 9001, sono Arianna da Piossasco. Volevo ascoltare L'amore è di Elisa e la dedico alle mie care colleghe.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, voglio dedicare alla mia Ginevra la canzone Più bella cosa di Eros Ramazzotti, ricordandole quanto la amo. Saluti Pietro.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Agnese e Bianca da Rivoli. Ci metti l'ultima di Baby K? Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manina, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte cara signorina, sono Giovanni da Torino. Vorrei dedicare ai miei colleghi una canzone a tua scelta di Claudio Baglioni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, ci metti sorry e scusa lo siento dei pinguini tattici nucleari. Grazie e saluti da Luca, Marco, Fede e Marica.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Amedeo da Vergiate. Vorrei dedicare a Filippo un chilo di zucchero, grazie mille.

0: Ciao Radio Manila. Voglio per piacere ascoltare Animali Notturni di Malika Ayan. Grazie Teresa.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno carissima signorina, come stai? Tutto bene? Per favore, stamattina mi fai sentire Lola Pons e Gio di Tonno con Colpo di Fulmine. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, un buon riposo, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia. Un saluto a Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None e Nick, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Radio Manila, sono Rossella da Torino. Mi piacerebbe ascoltare Cabana di Irama. Un bacione e buon giovedì.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: got something I wanna talk about.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao Radio Manila, sono Samuele. Mi piacerebbe ascoltare Amore Amaro di Gigi Finizio. E per chi non ascolta Radio Manila è

0: Ciao Manila, mi metteresti €1 con Cari? Saluto Lino e Daniela e mando a lei tanti baci. Artesia dal Portogallo.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001. 1, 2, go!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, senti per favore, questa mattina mi faresti ascoltare Infinito di Raf. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Nick, Gianni Panatè, Walter di Sommariva e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Radio Manila. Sono Valentino Davinovo. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Viajando por el Mundo di Karol G.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
13: Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 5:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Margherita Di Santena, come stai? Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Enrique Iglesias con Hero. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai parentieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Buongiorno, sono Alfonso. Vorrei richiedere Maledetto me o una canzone di Fulminacci.
1: Radio Manila te le suona.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Karma dei The Colors? Grazie mille Pino.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Flavio e Rodrigo da Settimo Torinese. Ci faresti ascoltare Summer Funk di Gabbani?
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorino, buongiorno alla domanda. Eccoci qua, siamo noi, e sono fatto da noi, Panate. Senti carissima, gentilmente volevo salutare Fabrizio di Savigliano, l'amico di Denis, augurandogli una buona giornata. Salutiamo Daniele di Saluzzo, augurandogli un felice compleanno anche se in ritardo. Tanti auguri Dani, Ita Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Nino Panate, Gianni Vante Carmagnolo, Vatezzo Maria Bosco, Marco Fossacere Canelli. Salutiamo tutti quanti Manilosi, Patataro, Giacomo di Peveragno, salutiamo Maria Pettinatrice, tutti quanti Manilosi. Che dire, che non ascolta Radio Manilia, sono super di muovere. Ciao Dessa, non è Panatera, buona giornata a tutti, buon giovedì.

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Buongiorno signorina 9001. Signorina, sono Stella, volevo ascoltare, se non fossero già passati, Through the Barricades di Spandau. La dedico a te e a tutti i manilosi, vi auguro buona giornata e chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Buongiorno signorina 9001, sono Josie da Cherasco. Sarebbe possibile ascoltare il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Kevin di Bra. Mi mettete da Dio di Brescia, buona giornata a tutti.

0: sono la Romance. Questa mattina dedico alle sorelle Medulla Fingo e Spingo di Tiziano Ferro. Forza e coraggio, ci aspetta un'altra giornata di Africa. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno, sono Rachel di Alba de Montanaria Ranch e sto dando la colazione ai cavalli. Fa un caldo buio già a quest'ora. Allora, metti quella stessa canzone che ci faccia un po' tirare su, è uguale. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica i nomi di Con Sangue al Cuore? La dedico a Gigi, a Giacomo, a Daniela, a Roby e tutti quelli che mi salutano sempre. Auguro a tutti una buona giornata, che non ascolterò di Manila, e game over. Ciao!

0: sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Laura Pausini Le cose che non mi aspetto? Grazie mille e buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina, buongiorno a tutti, buon giovedì, il weekend si avvicina. Potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie mille signorina, a domani, vi voglio bene a tutti, baci da Angela!

0: Bam bam, bambina.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Jessica da Druento. Vorrei ascoltare Dance No More di Harry Styles, grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco da Lombriasco. Stamattina sarebbe bello ascoltare Acqua e Sale di Mina e Celentano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno signorina, da Giorgio camionista di Colpiano. Volevo fare una dedica e un buon lavoro alle sorelle Medulla e praticamente volevo sentire se possibile Vasco Rossi con Ogni Volta. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Daniele e Ivano da Carmagnola. Vorremmo ascoltare una canzone di Malgioglio da dedicare al nostro colleghissimo Lorenzo. Buona giornata a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ma buona mattinata, maniosi belli. Sono Erika da Cuneo, vorrei ascoltare Frank e Yay Energy con Quelli che ben pensano. La dedico a me e a tutti voi, ovviamente a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Mi raccomando, rimanete tutti lì incollati. Un abbraccio, ciao.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno, Gabriele, buongiorno, buongiorno al team di Lodi, sono Giuseppe. Nell'augurare buon giovedì, gnocchi. Senti, io volevo dedicare alla mia principessa, ti vorrei sollevare di negramare Lisa. Chi ne ascolta la diamenia, che ti va a muovere, immagina Bettina, ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiornissimo signorina, di nuovo calda stamattina. Ascolta, nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Street of Philadelphia di Bruce Springsteen e saluto Gigi il Camminaro, Paolo dell'Officina di Alpignano, Daniela da Saluzzo e Cristina di Torino. E niente, chi non ascolta Radio Manila Game Over sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
3: Radio Manila te le suona.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio con Roberta Mucchi per iniziare al meglio la giornata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
2: Buongiorno signorina 9001, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere la canzone di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, dedicarla a tutti i Manilosi. Salutiamo Adriana Saluzzo, Vita, Laura di Collegno, Cristiana di Torino. Chi non ascolta domani è un super super. Game over. Ciao ciao, buon giovedì a tutti.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: che traccia mi ha lasciato la signorina Bausa Magnetic. Apro ufficialmente il Manila Box Breakfast, che inizia un'ora dopo oggi in via eccezionale, con la vostra mucchina Roberta Mucchi con voi fino alle 11. Sarà così ancora lunedì e poi tornerà il nostro Alice, poi tornerà da martedì. Allora, domani la levataccia la fa il Pompi, quindi dalle 7 alle 11 ci sarà il Pompi a tenervi compagnia. Io tornerò poi nelle happy hour. Allora, buongiorno, come va, come andiamo? Siete stati un po', un bel po' direi, con la signorina che si è prolungata fino a quest'ora, e direi che non c'è altro da fare che iniziare a girare la ruota al 338 50 38 908, laddove la vostra voglia di musica prende forma. Io cercherò di traghettarne il più possibile. Direi di andare col primo vocale. Pronto?
1: Mucchi, buongiorno, sono Lele di Settimo. Stamattina volevo ascoltare l'ultima canzone dei Litfiba e dedicarla a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manila, e che nove.
0: Ciao Lele, allora un abbraccio. Arriva 17 re, arrivano i Litfiba su Radio Manila con il nuovo singolo e ce lo ascoltiamo insieme.

Litfiba 17 Re su Radio Manila, 7:11, appena iniziato questo Manila Box Breakfast. Ciao Radio Manila, è possibile ascoltare Amarsi un po' di Lucio Battisti? Grazie, buona giornata a Fabio e Roberta. Allora, una delle canzoni secondo me più belle proprio di Lucio Battisti, quella roba che io ogni tanto mi metto su in macchina mentre la macchina va tutto scorre. E questa meravigliosa anima del grande Lucio Battisti che continua così a brillare nelle nostre vite tutte le volte che ascoltiamo queste canzoni meravigliose come questa del 1977, così attuale, bella. Ce l'ascoltiamo, io la canterò insieme a voi, Amarsi un po'.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberto.

0: me.
1: J Balvin, Skrillex, In Da Ghetto. Allora, un bel ritmo per iniziare al meglio la giornata. Abbiamo iniziato con Battisti, c'è una tracciona, Bausa. Insomma, andiamo avanti, io mi faccio così trasportare dalla vostra voglia di musica. Allora, vi ricordo, Manilosi, che ci sono i nostri social, mi raccomando, seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando, scaricatela. Pronto?
2: Buongiorno Robertina.
1: Buongiorno.
2: Ed eccoci qui, finalmente siamo arrivati alla maggiore età.
1: Ci siamo.
2: Sì. Oggi Marika fa 18 anni e volevo fargli gli auguri e dedicarle una canzone di Ultimo. Scegli tu quale. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti Manilosi, da Vita che sta invecchiando.
1: Ciao, ciao. Vita, e beh, loro crescono e anche noi ovviamente. Allora, tantissimi auguri di buon compleanno a Marika, arriva Ultimo con il suo nuovo lavoro Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e ancora tanti auguri a Marika. Sentiamo chi bussa, pronto?
1: Buongiorno Mucchi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Volevo chiederti questa mattina se potevi mettere questa domenica di Olly, che mi ha dedicato a Serena che sta per andare a lavorare. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, grazie a te, arriva Olly su Radio Manila.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Buongiorno Manila, questa mattina mi fai ascoltare la nuova canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? Che ho bisogno di una carica. Grazie Manu, dai, arriva Noemi.

0: più.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Harry Styles su Radio Manila, sono le 7:35 e andiamo avanti spediti, siete già tantissimi. Ciao Mucchi, visto che ieri non siamo passati, oggi vorremmo ascoltare La terra dei cachi di Elio e le storie tese. Grazie. Allora, non c'è una firma, però io ti accontento. Arrivano Elio e le storie tese, chi se li dimentica, a Sanremo, se non sbaglio, del 96, quando arrivarono, insomma, come Elio e le storie tese, così buffissimi a cantare questa terra dei cachi.
1: Applausi abusivi, applausi abusivi.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No.
1: Fantastici, Elio e le storie tese, la terra dei cachi. Sono andata a rivedervi l'esibizione, dai, tutte le sere erano vestiti diversi, ma mi hanno fatto morire, adoro. Buongiorno Mucchi, già giovedì, chiedo maschio di Annalisa, grazie, buona giornata calda, chi non ascolta Radio Manile è game over, salutoni a tutti, io rimango appiccicata, giusto, appiccicata, ma di sudore stavolta, vero Marcella, lo so anche oggi, un gran caldo, ieri insomma pareva avere un po', come dire, rinfrescato l'aria, ma è stata solo così un'illusione, una breve illusione. Vabbè, adesso invece ci ascoltiamo la musica, quella almeno è reale. Arriva Annalisa con Maschio.

Metti facciamo a metà di Eugenio in via di Gioia, o se non fosse possibile metti destinazione Paradiso di Grignani. Grazie mille, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Manila e Game Over, arrivano gli Eugenio in via di Gioia, facciamo a metà.

0: Ciao, siamo gli Eugenio in Via di Gioia.
1: Se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Michelino Vinovo.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: House of My Soul su Radio Manila. Sono quasi le 8, dai, un'oretta è passata insieme a voi, già è volata così, ma staremo insieme fino alle 11. Pronto?
1: Buongiorno Manilosi da Becchi, già operativa alle 7:18 del mattino.
0: Grandissima.
1: Ciao Roby, come stai? Tutto bene?
0: Molto bene.
1: Senti,
0: grazie.
1: Senti, potresti mettermi anche ero di Giuni Russo, così pensiamo già un po' al mare, un po' alle vacanze.
0: Oh, bello.
1: E poi volevo salutare mio cugino Giuseppe, che ascolta sempre Radio Manila e la Becchi.
0: Bravo Giuseppe.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti raga, buon lavoro.
0: Ciao, un abbraccio, buon lavoro anche a te mattiniero. La nostra Becchi. Allora arriva Giuni Russo un po' d'estate con Alghero, ce l'ascoltiamo insieme.

Russo, la splendida voce di Giuni Russo, Alghero, dal 1986, continuiamo a cantarla. Buongiorno Mucchi, mi fai sentire Vivere a colori dell'amoroso? Ci vuole un po' di colore nella vita, grazie Roby. Sì, certo, ci vuole sempre un po' di colore nella vita, e qua a Radio Manila, secondo me, di colori ne troviamo tanti. Adesso ce l'ascoltiamo insieme, Vivere a colori.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 8:02.
5: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assestamento. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
9: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia, un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
8: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai 16esimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, ma si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa, la sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai 16esimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i 16esimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
8: Ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.
1: scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberto.

0: David Guetta, Save Me Tonight, in questo remix di Joel Corey su Radio Manila, e siamo nella seconda ora di breakfast, che poi diventerà un brunch dopo le 9, ma staremo insieme fino alle 11. Pronto?
1: Ciao Roby, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Michael Jackson con A Place With No Name. Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Vale, allora arriva per te Place With No Name, Michael Jackson.

Buongiorno, mi metteresti Samurai J Flamenco Paranoia? Grazie. Allora, mi raccomando, firmatevi, Manilosi, se no non vi posso salutare. Non so se poi il nome che c'è sulla foto profilo, come in questo caso Ivano, corrisponde alla persona che vuole sentire la canzone, quindi mi raccomando, firmatevi sempre. Arriva Samurai J.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
2: Oh, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta Più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Dovada.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: dalla sua mamma Gabri, che al 338 50 38 908 ha richiesto questa canzone. Allora andiamo avanti, siete veramente una moltitudine. Pronto?
1: Buongiorno Roby, buongiorno Manilosi.
0: Buongiorno.
1: Sono qua, sono Luca, sono insieme a Christian. Volevo salutare tutti. Volevo chiederti Domenica di Achille Lauro. E chi non ascolta Manila
2: è game over.
1: Ciao, ciao Roby.
0: Ciao belli. Allora arriva Achille Lauro, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Cara Domenica, sono Deborah da Torino. Mi mettereste Madonnina di Tananai per Matteo che sta andando a lavoro? Non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Bene, dai, allora rallegriamo il tragitto verso il lavoro di Matteo. Arriva a Tananai con Bella Madonnina.

0: Buongiorno Robertina.
1: Buongiorno.
0: Di Villanova.
1: Ciao.
0: Cosa si fa al mattino oltre a accendere la macchina del caffè? Dirà ad Alexa. Alexa, accendi Radio Manila.
1: Giusto.
0: Comunque, volevo chiederti se potevo chiedere la canzone Childer di Robert Smiles. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Saluto i ragazzi della Tecnotech, Daniela della Panetteria 00 e Luisella, sei in ascolto. E augurando a tutti un buon giovedì. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
1: Grazie a te. Allora, un pezzo di storia della musica dance. 1995, Robert Miles, Children.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: No! Sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per lavori si viaggia in coda fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberto.

Fabri Fibra con Vivo, siete su Radio Manila. Il mondo è un tipo irrazionale, giustamente decide lui, fa cosa vuole. Allora 8:39, noi andiamo avanti, mi raccomando scaricate l'app di Radio Manila così potrete sempre sentirci anche quando scendete dalla macchina. Ciao, sono Alessia da Torino. Stamattina vorrei ascoltare Maledetti Innamorati di Nigiotti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora ce l'ascoltiamo, questo ultimo singolo di Enrico Nigiotti. Siete su Radio Manila, arriva Maledetti Innamorati.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina vorrei sentire, se possibile, Genie in a Bubble di Cristina Aguilera. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora ce l'ascoltiamo, storico pezzaccio di Cristina Aguilera del 1999, successo planetario. Ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila, Genie in a Bubble.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
11: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Giorgia l'unica su Radio Manila, abbiamo accontentato anche Ste che nel Manila Vox ancora breakfast per il momento ha richiesto una canzone a nostra scelta Giorgia. Allora andiamo avanti, dai, pronto, chi bussa?
1: Buongiorno Mucchi, sono Gaglietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina, se possibile, voglio dedicare una canzone al grande Michael Jackson, che oggi sono 17 anni che ci ha lasciato. Se fosse possibile, Hear the World oppure You're Not Alone. Grazie. Auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora Michael, l'abbiamo ascoltato proprio due o tre canzoni fa, spero che tu sia riuscita ad ascoltare insieme a noi. Vado avanti, potreste mettere Volevo capire di Madame e Marra, per favore? Certo, arriva.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, questo anche il lavoro che ha fatto Madame, il lungo lavoro per insomma scavare e riconoscere i suoi mostri per saperli gestire meglio. Dovremmo farlo un po' tutti.
1: Ciao,
0: in realtà.
1: Manina, sono Scagno.
0: Ciao.
1: Vorrei sentire Quando sarò morto. DJ Yaz, grazie. Chi non ascolta Radio Manina, un super game over.
0: Ciao, leggo un altro messaggio. Buongiorno Robertina, come stai? Sono Linda da Beinasco. Mi faresti ascoltare Cenere di Lazza, oppure Se fosse già passata, una canzone di PTN. Fantastica giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Adesso arrivano Nasca e J-Ax.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 9:04.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: così questa sensualità che trapela quando Maluma ai concerti fa questa vente pacà che si muove tutto, insomma, fa il suo bel spettacolo, come anche non è da meno il nostro amico, vero? Qui, Don Ciro.
1: Sì, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Mucchi? Quella sì, che fa il brunch, il breakfast, sì, tutte queste cose, sì. Sì. Senta, sono Don Ciro qui da Cerignola.
0: Don Ciro,
1: mentre
0: che
1: pulisco
0: piacere
1: la sacrestia. Sì. Mi fa ascoltare, no, Understand.
0: Sì, ma stia calmo. Tranquillo, Don.
1: Don Ciro, la sacrestia.
0: Don Ciro, ma non
1: Cerignola.
0: Si... Ma Cerignola, a parte che non è verosimilmente possibile con questo accento, ma senta, non si disperi, gliela metto Santa Esmeralda, stia assolutamente sereno, caro Don Ciruzzo, ce l'ascoltiamo, anzi se lei vuole anche in sagrestia ballarsela, secondo me assolutamente ci sta. Dal 1977 non ha mai smesso di farci ballare Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood.

Esmeralda, allora ce la siamo ballata tutti insieme su Radio Manila. Ciao Radio Manila, potete mettere November Rain dei Guns, la dedico al mio capo che oggi fa gli anni. Sono Fabian da Torino, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, tutta per il tuo capo. Allora la versione che abbiamo è assolutamente questa, ce l'ascoltiamo tutta.

0: ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra

0: locale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona.

0: Take That, la canzone che sicuramente ce l'ha fatto conoscere questo ragazzo talentuoso, non solo perché figlio d'arte, ma perché veramente ha fatto il suo percorso musicale molto interessante. Pronto?
1: Ciao bella Roby,
0: ciao.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Noi siamo rientrate adesso dalla passeggiata.
0: Bravi.
1: E ci piacerebbe sentire o qualcosa di Achille Lauro oppure quella nuova di Angelina Mango con Mengoni, che ci piace molto molto molto, quindi la dedichiamo a te, a me e a Maya, a tutti gli amici manilosi, augurando una buona giornata e buon ascolto della radio, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao, a domani.
0: Ciao, a domani, un abbraccio a te, a Maya.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sembri narco tecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: 78 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Venaria e Brugherio in direzione Savona e tra Sito e Pianezza verso Milano. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sempre verso Torino si rallenta sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce, dove invitiamo la prudenza per un incidente tra l'innesto con l'A4 Torino Milano e lo svincolo Vercelli Est verso Genova Voltri. Infine prudenza per un incidente anche sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Combatives Tomorrow is Closed. 9:38, siamo nel Manila Box Brunch con la vostra Mucchina, stiamo insieme fino alle 11. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Aba da Cavirate.
0: Ciao.
1: Vorrei salutare un vostro grande ascoltatore, Luca da Sesto Calende, mio family banker, e vorrei dedicargli la canzone Spirito dell'Itfiba. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, l'abbiamo sentito in apertura i Litfiba alle 7, quindi possiamo riprogrammarli. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Litfiba, adesso invece torniamo indietro nel tempo, 1994, ce l'ascoltiamo questa meravigliosa Spirito.

0: Allora, data la mia voce traballante di questa settimana, non ho, cioè, canto in falsetto, non posso proprio cantare così di diaframma, perché rischio che poi la gola, faccio vibrare troppo le corde, succede un pasticcio. Non posso, devo preservare il mio strumento.
1: Ciao, sono Massimo da Novara.
0: Ciao Massimo.
1: Volevo sentire Luca Carboni e Cesare Cremonini in San Luca, dedicata ai miei colleghi che stanno soffrendo al caldo in magazzino.
0: Poveri.
1: E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Allora arriva questa bellissima canzone di Cesare Cremonini e Luca Carboni, San Luca.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Alan Sorrenti Pecca Magico di notte in questo Pecca Remix. Sono quasi le 10, Vanilosi, sono passate quindi 3 ore e andiamo fino alle 11, sempre se la voce me lo consente. Ciao a tutti, potete mettere When You Say Nothing At All di Ronan Keating, la canzone che mi fa ricordare gli inizi della mia storia con mio marito Claudio 15 anni fa. Un saluto da Genova, Elena. Allora Elena, dai, arriva tutta per voi.

0: quante coppie hanno questa When You Say Nothing At All di Ronan Keating come colonna sonora del loro amore, del loro amore. Pronto?
1: Buongiorno Robertina, buon giovedì rovente anche oggi, mi sa è molto umido,
0: mamma mia.
1: Fatto sudare anche di notte,
0: mamma mia.
1: Senti, visto che tanto sudiamo, che ne dici di caricarci un po' con qualcosa dei Foo Fighters?
0: Ma certo, e sfondi una porta,
1: scegli tu. Io ti mando il mio bacione grande, un abbraccione, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Maniere Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, allora ce l'ascoltiamo Under You, la voce di Dave Grohl, i Foo Fighters su Radio Manila.

0: sempre Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Spot. Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno vedrà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
5: Manila Box
6: con Roberta Mucchi.

0: Dito nella piaga, e questa è la canzone della Vale che ha richiesto nell'ultima ora di brunch. L'ultima ora di brunch, la quarta ed ultima ora, vi ricordo sin da ora che domani ci sarà il Pompi dalle 7 alle 11 e io farò invece l'Happy Hour dalle 15 alle 18. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele.
0: Ciao Steven. Gabri.
1: Siamo i titolari Ciao. Della Dream House e stiamo andando lontano a vedere un nuovo lavoro e Steven si è innamorato di una canzone che vorrei che gli facesse ascoltare.
0: Vai.
1: Che è Total Eclipse of the Heart. Chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
1: Ciao,
0: allora vogliamo andare sul romantico? Va bene, allora andiamo sul romantico, arriva Bonnie Tyler.

0: molto molto intensa. Qualcuno si è commosso qui accanto a me e devo dire sì, Bonnie Tyler, quella canzone lì proprio che ti spacca il cuore.
1: Robertina, bella, buongiorno, Ramona da Chivasso.
0: Ciao.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Tiziano Ferro, Sono un grande. E se non è possibile, associami pure a qualsiasi altro magnoloso. Ti auguro una buona giornata, un abbraccio grande. E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, Roby bella, baci baci.
0: Ciao, baci baci a te, arriva Tiziano Ferro.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Abbiamo capito che c'è amore nell'aria oggi, non si può fare niente quando parte la catena, quando partono ste vibes. Ciao a tutti, stiamo andando alla laurea di nostra figlia, un'emozione immensa, no? Guarda, solo il pensiero che io possa assistere un giorno alla laurea di mia figlia mi viene da emozionarmi a me, figuratevi voi. Vorremmo dedicare una su un milione di Alex Britti. Grazie Simona. Allora, arriva in bocca al lupo, complimenti.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Damiano e Andrea Urmentra di Carmagnola.
1: Ciao.
0: Sono da scaricare il nostro camion e vorremmo ascoltare Elettra Lamborghini, Pistolero. Se non fosse possibile, Pedro Premo. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Arriva Elettra Lamborghini, Pistolero. Dimmi se sei un uomo bello.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 30 della Valbormida, in corrispondenza con l'incrocio Cassine in entrambe le direzioni. Prudenza per un incidente anche sulla A26 Genova Gravellona-Toce, tra l'innesto con l'A4 e Vercelli Est, verso Gravellona. Invitiamo particolare prudenza alla guida anche sulla statale 33 del Sempione, per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Domodossola, in entrambe le direzioni. Infine ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori all'altezza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Delia Fiat 131 Rum e cioccolata, ce la siamo ascoltata su Radio Manila e saluto anche Giuse che ha richiesto questa canzone nel brunch. Siamo addirittura d'arrivo, Manilosi, tra poco arriverà Davide, mi raccomando. Pronto?
1: Buongiorno carissima Robertina, come stai al di fuori del caldo? Spero che ieri sera ti abbia anche rinfrescato un pochettino.
0: Sì, un
1: a
0: po' rinfrescato.
1: Tutti coloro che comunque lavorano negli studi chiusi come noi qua dentro, chi fuori, guarda. E niente, io ti volevo chiedere gentilmente la canzone di Titanic, che ti chiamo Vanter, anche se non se la merita perché ogni tanto ti fa arrabbiare.
0: Vabbè,
1: gira la ruota e che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Salutiamo Loris e Francesca e Denis, un bacione grande. Ciao carissima!
0: Ciao, un abbraccio. Allora, dopo Time of My Life, Total Eclipse di Bonnie Tyler, non poteva mancare Celine Dion con My Heart Will Go On per i nostri panettieri di nonne.

Celine Dion, My Heart Will Go On. Allora, io veramente credo che questo film Titanic, come vogliamo chiamarlo, è l'unico film che io sono andata a vedere due volte, perché mi ero proprio innamorata anche di Leonardo DiCaprio. Allora, devo salutare mio amico Simon che è in macchina con le piccole manilose Greta e Emma, e volevo dedicargli una canzone di Sfera Ebbasta, qualsiasi, ovviamente. Allora, Greta e Emma, siete all'ascolto, ragazze, eh? Allora, questa è per voi, arriva Cupido.

0: vita sono Cupido.
1: Cupido per Greta e Emma. Allora sentiamo chi bussa, pronto, chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, buongiorno, sono Ani, sto andando in macchina con i miei bambini, stiamo andando a fare un giro in negozio e volevamo sentire Dai Dai de Shakira. Chi non ascolta Radio Manila è un gang over.
1: Benedetto, Shakira, Burna Boy.

0: Ciao a tutti, sono Erika e volevo ascoltare, sarà possibile, la canzone di Bonnie e dedicarla a mio papà, che non c'è più, e fa 2 anni oggi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
1: Allora, un abbraccio speciale a te, che sicuramente oggi passerai un giorno un pochino più triste, però ovviamente con il pensiero del papi. Allora, Bonnie Tyler, tu mi richiedi It's a Heartache. Abbiamo ascoltato da poco Total Eclipse, appunto, non posso ripetere l'artista, ma tra poco ci sarà il Pompi e potrà accontentarvi. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, mi piacerebbe sentire It's My Life di Bon Jovi. Auguro una buona giornata a tutti e sempre chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: E arriva Bon Jovi con It's My Life su Radio Manila.

0: It's My Life, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila, una bella botta di energia. Sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Letizia.
0: Ciao.
1: E tra poco devo sostenere l'esame orale della terza media. Se ci facessi ascoltare una canzone di Olina qualsiasi, mi farebbe stare molto più serena.
0: Immagino.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao, allora ti abbraccio, in bocca al lupo per l'esame che sicuramente andrà bene, ma fammi sapere, fammi sapere. Arriva Olly per te a squarciagola.

0: Olico Squarciagola chiude il brunch, è in versione un pochino, sembra una versione ristretta, ma è già una versione allungata, certo, vero Pompi? Perché sì, sono qua dalle 7.
1: Dalle 7, esatto. Quindi
0: sono qua dalle 7.
1: Hai tirato da una parte, hai tirato dall'altra, hai allungato. E
0: tira di qua e tira di là, capisci, qua la corda si spezza, le corde vocali sono andate a farsi benedire. Esatto, ancora la voce non mi è tornata proprio normale, mi gratta un po' come un rospetto.
1: E ci credo. Ma però, sai cos'è? È anche il fatto che comunque fuori fa caldo, l'aria condizionata. Poi naturalmente,
0: sbalzi.
1: Esatto, questi sbalzi.
0: Poi sei un adolescente che ti fa urlare tutti i giorni, quindi, a squarciagola, proprio come Olly che cantava.
1: Olly.
0: Esatto, e questo è. Allora, ti lascio un'eredità però.
1: Addirittura?
0: Eh sì, perché volevo salutare il mio amico Dome, che si è perso, che oggi non facevo fino a mezzogiorno come di consueto, voleva dedicare una canzone a tutti gli amatori, tutte le persone che guidano le Vespe, che stanno invadendo la nostra penisola per raggiungere Roma, dove questo weekend si terrà il raduno internazionale. Ma soprattutto un grosso abbraccio a chi per qualche problema di salute ha dovuto rinunciare all'ultimo, ma sicuramente ci saranno altri chilometri da percorrere. Naturalmente ti lascio in eredità Vespa 50 Special.
1: Bella,
0: così iniziate proprio belli allegri. Però
1: che bella questa cosa, no? Vero. Di viaggiare sulla Vespa,
0: sì,
1: e poi ritrovarsi tutti assieme.
0: Bello.
1: Nella,
0: sì,
1: capitale, bellissimo, davvero.
0: Bello, è un momento bello. Poi sai, nascono un sacco di amicizie, sicuramente. Quindi
1: è un momento di aggregazione.
0: Bravo,
1: insieme a tanta altra,
0: sì,
1: gente che ha lo stesso interesse, no? Verso
0: questa
1: due ruote,
0: sì,
1: bellissima, che è una storia
0: senza tempo,
1: ragazzi.
0: È vero, è fantastica. Quindi un bacio.
1: Quasi quasi, domani vengo in Vespa. Domani,
0: guarda,
1: mattina.
0: Ma veramente ti voglio vedere.
1: Sì.
0: Che carino, in Vespa. Anche perché domani lo sai che inizi tu alle 7.
1: Lo so, lascia stare,
0: prendi,
1: ho messo 15 sveglie. Perché ho paura di non svegliarmi, non
0: è
1: sono
0: vero,
1: abituato.
0: È
1: io
0: vero,
1: a quell'ora,
0: però guarda,
1: quindi
0: ti giuro che poi dopo ti sveglierai un sacco prima e magari ti addormenti proprio sul tempo, perché è sempre così. Quando uno non è abituato cambiano i ritmi, e giustamente.
1: Infatti.
0: Io credo non faticherò invece a non svegliarmi.
1: Ecco,
0: non farò
1: così
0: fatica.
1: Ti riposerai,
0: no,
1: vedi?
0: No, beh, proprio me lo impongo, cioè non metto proprio sveglia
1: a mezzogiorno.
0: Tanto è voglia fino alle 15.
1: Sì, sì, sì.
0: Voglio dire, ho tutto il tempo. Va bene, allora divertitevi con il Pompi in questa meravigliosa banana allungata. Noi ci risentiamo domani nelle P Hour, e domani invece ci sarà Pompi dalle 7 alle 11.
1: Vi do io la sveglia.
0: Certo.
1: Dopo la signorina.
0: Bravo. Ciao, a domani.
1: Ciao. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 11:02.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò, al cospetto del ministro Abodi, sembra prendere quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. E il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i 16esimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco. Messico, trissa la Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia, Turchia-Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Pro Ricco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Davide Pomponi.

Luna Pop con 50 special. Allora prometto che domani verrò in Vespa. No, ma non ce l'ho neanche, magari sarebbe bello. Allora siamo pronti per l'appuntamento con il Manila Box, il Banana Brunch, il Manila Box allungato con il Banana Time di 4 ore insieme ai tanti messaggi dei nostri manilosi al 338 50 38 908. Allora direi che iniziamo subito andando in cantina, no? Perché arriva questo messaggio: ciao Pompi, volevamo fare una dedica per il nostro Pupi che tra poco deve andare a sistemare il suo punteruolo. Un abbraccio da Perry e Fabri, ci metti il triangolo? No, vabbè, allora stanno parlando di lavoro, dico bene ragazzi, arriva il triangolo.

0: Renato Zero con il triangolo per i nostri manilosi che salutavano il collega che doveva sistemare un utensile per il lavoro, forse. Ciao.
1: Ma buongiorno, Pompi.
0: È la Panterona.
1: Indovina chi sono?
0: È la Panterona.
1: Sono il tuo tormentone, la Panterona.
0: Ecco.
1: Mi metteresti per cortesia una canzone di Alexia?
0: Va bene.
1: Così facciamo ballare tutta l'Officina 82.
0: Mi sembra
1: che
0: giusto.
1: Che si dà una bella mossa a cucinarci delle cose buone da mangiare.
0: Su, ragazzi.
1: E la dedico a tutti i manilosi. E ricordatevi sempre che se non ascoltate il Pomponi, siete tutti game over. Baci, baci, baci.
0: Ciao.
1: Dalla Panterona.
0: Ciao Panterona, grazie. Allora arriva Alexia con The Summer Is Crazy. Music is-

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
11: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
12: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
13: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
14: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
13: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, la canzone che abbiamo ascoltato grazie alla scelta musicale del nostro maniloso Fabrizio. Adesso invece arriva il messaggio audio di chi? Ciao!
1: Ciao Pompi, sono Olivio da Cerere.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Olivio.
1: Ascoltare Business Class di Marrakesh. Grazie mille, che non ascolta Radio Manile, che muove. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, arrivano Marrakesh Erkomi con Business Class.

0: Class. Business Class, la canzone scelta dal nostro maniloso Livio, che saluto. E adesso arriva un altro messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Erika.
0: Ciao,
1: e volevo
0: Erika.
1: Ascoltare Fun We Are You. Lo so tanto dire bene in inglese. E questa canzone la volevo dedicare a mio papà, che sono 2 anni che non c'è più oggi, e quindi mi fa ricordare tanto lui. Se per favore me la potete,
0: certo,
1: mettere. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao, buona giornata.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con Karma, e ogni volta che viene onda questa canzone mi ricorda l'estate, cos'era, il 2024, vero? Allora arriva adesso invece il messaggio della Vita che sta facendo la sauna. Ciao Vita.
1: Ciao caro Pompi.
0: Buongiorno.
1: Sono Vita, mi sto facendo una sauna nelle scale al lavoro,
0: fa caldo,
1: e se ti fosse possibile mi faresti ascoltare Ti voglio tanto bene della Nannini.
0: Va bene.
1: Volevo dedicarlo a Marica che oggi diventa maggiorenne.
0: Auguri.
1: Ciao, un bacio a tutti.
0: Ciao, e allora tanti auguri a Marica che oggi diventa maggiorenne, 18 anni, e arriva Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene.
2: Io vivrò con te, ogni giorno comincia

0: Tanti auguri a Marika, che oggi diventa maggiorenne, 18 anni, da parte della sua mamma Vita, ma anche da parte nostra. Un bacione. Allora, c'è qualcuno che stanotte mi ha sognato, cioè ha avuto un incubo. Sognerebbe
1: ciao,
0: un Radio incubo, Manita, ragazzi.
1: Sono Gabriele da Mondovì.
0: Ciao.
1: E stanotte ho fatto un sogno strano. C'era il Pompi che diceva: ho freddo, freddo, portatemi della legna.
0: Potrebbe
1: mettete
0: essere.
1: Qui su, dai, accendete il camino.
0: Bello,
1: non so,
0: camino.
1: Un sogno così strano che fa caldissimo. Ma. Vabbè, detto questo, vorrei ascoltare la canzone Sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe. Grazie che non ascolta Radio Maniera e Gabo.
0: Ciao, grazie. Beh, sognare che dico e fa freddo, portate la legna, accendiamo il camino, potrebbe essere reale, perché io adoro il caldo, non quello dei giorni passati, ragazzi, che si soffocava, ci mancherebbe altro. Allora, mi richiede la versione originale di questa canzone, ma in realtà la versione originale non è contemplata nei singoli radiofonici. Abbiamo quella con Empi, è una versione, diciamo, quasi identica all'originale. Lo ascoltiamo, Sandro Giacobbe con Sarà la nostalgia.

0: Sandro Giacobbe con MP, sarà la nostalgia per il nostro Maniloso che stanotte mi ha sognato, hai capito? Avrà mangiato i peperoni la sera prima, peperoni e cipolle. Allora, volevo aggiungere quest'altro messaggio da parte di Massimo, il papà di Marica, che oggi festeggia il compleanno. Mi potresti mettere "Ti voglio tanto bene" della Nannini che abbiamo sentito e augurargli tanti auguri dal suo papà. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao. Ciao Massimo, un abbraccio, ancora tanti auguri a Marica. Cosa facciamo? Pubblicità e poi arriverà un'altra scelta musicale su Radio Manila.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta Più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Ovada.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: alcune frittelline, belle fritte, devono essere buonissime, ragazzi. A quest'ora poi una fame pazzesca. Allora, salutiamo l'amica o l'amico che ha mandato questo messaggio, e saluto anche il nostro Maniloso che ha scritto: ciao Pompi, per favore mettereste una canzone di Sal Da Vinci per la persona più speciale della mia vita, ti voglio bene Fabio, anche se ci siamo lasciati. Triciu da Binovo, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto al nostro Maniloso, e arriva Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè. E arriva la prossima scelta musicale. Buongiorno Pompi, sono Mattia. Oggi vorrei ascoltare Amare della rappresentante di lista, se fosse possibile. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Buona giornata a tutti. Ciao Mattia.

chiudiamo la prima ora del Manila Box Banana Brunch o Banana Time allungato con la scelta musicale di Federico da San Quintino, che vuole ascoltare una canzone, cos'era, il 1986 dei Berlin con Take My Breath Away. Un abbraccio a Federico, buon giovedì.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12:02.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Manila Box con Davide Pomponi.

0: un altro non insieme, in realtà altre tre ore di Manila Box Banana Time con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 è il numero per mandare il vostro messaggio audio, come ha fatto il nostro amico. Ciao
1: Pompi, come stai? Bene. Sono Gabriel.
0: Ciao Gabriel.
1: E volevo dedicare una canzone a mio zio Salvatore che oggi diventa nuovamente padre. Volevo ascoltare qualcosa di Vasco Rossi, se puoi, o altrimenti non so, qualcosa di un po' estivo, di
0: un
1: bello,
0: po' estivo di... dai, rimaniamo sull'estivo.
1: E ricorda che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, e allora auguri a tuo zio. Arrivano i Bundabash con Alessandra Moroso, Mambo Salentino.

0: con Alessandra Moroso, Mambo Salentino. E non ci credo, Becky, non dire così che stai morendo di caldo, perché poi detto
1: ciao te... pompi, sono ciao. La Becky, come stai? Tutto bene? Oggi sembra lunedì, ma invece è giovedì, e che figata, vuol dire che c'è solo ancora domani. Poi weekend.
0: Lui a Torino, ieri a San Giovanni.
1: Mi faresti una cortesia? Allora, tacco 12 e ti mando in cantina.
0: Per cosa?
1: Ti potresti mettere self control di Raf, dai, torniamo alle vecchie stati. Quando si stava bene si sudava poco. Saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ho visto un video stamattina, delle previsioni meteo del 1981, e al nord-ovest, in Piemonte, a luglio c'era come temperatura massima 27 gradi, c'erano 27 gradi come temperatura massima in estate.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
9: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
12: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, direi...

lì, lo so, non dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Che bel regalo che mi ha fatto e ci ha fatto Walter da Torino, rispolverando questo brano dei Dirotta su Cuba, Solo Baci. All'epoca ero giovane, forse qualcuno che sta ascoltando, anche lui o lei, era giovane, perché parliamo del 1995. Mamma mia, ragazzi, quanti anni, quanti ricordi. Va bene, va. Allora, adesso invece torniamo ai nostri tempi, c'è il messaggio di Stefano. Ciao Stefano.
1: Buongiorno. Ciao Pompi. Ciao. Volevo ascoltare, se possibile, Terzo Cuore di Leo Gassman. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Stefano da Cuneo. Grazie.
0: Ciao Stefano, arriva Terzo Cuore.
2: Quando mi hai letto la mano, c'hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Gassman. Allora vedi che il nostro Maniloso se lo ricorda bene, Fabio, che c'erano temperature accettabili negli anni 80, 23, 24 gradi, 27, vero amico mio? Lo ricordo perché ero militare. Ciao Pompi, Fabius de Fabien, all'epoca si stava bene anche d'estate. Allora abbiamo il prossimo messaggio, c'è qualcuno che sta viaggiando? Ciao!
1: Ciao a tutti, stiamo facendo la tratta Catania-Palermo, vogliamo mettere una canzone di... Vogliamo

0: mettere una canzone di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao ragazzi, buon viaggio.
2: La mia squadra sa che era.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. E allora le nostre manilose cantano e poi richiedono le canzoni che stavano cantando a Radio Manila. Così si fa.
2: Buongiorno a tutti, manilosi e manilose. Sono Rebecca. Oggi c'è un caldo terrificante e io e le mie colleghe avremo una richiesta da porvi. La canzone, se riuscite a metterla, è quella di Fabri Fibra, Tranne te. La stavamo cantando e ci è venuta in mente di chiedervelo.
1: Brave.
2: Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: E allora, sapete cosa facciamo? La ricantiamo tutti assieme.
3: Manila Box.
4: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ho

0: rap futuristico.
1: Fabri Fibra, tranne te, l'avranno cantata la canzone delle nostre manilose, secondo me sì. Un abbraccio ragazze e un abbraccio lo do anche all'amico o all'amica che ha scritto: buongiorno Pomponi, per favore puoi farci ascoltare la canzone di Lucio Corsi, Volevo essere un duro? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, un game over, felice giornata a tutti.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro e arriva il messaggio del nostro amico Paolo Ridge dal Pignano che domani, cosa fa domani lui?
2: Buongiorno, domenica, buongiorno Pampè.
1: Ciao.
2: Ciao bello, sono Paolo dal Pignano, Ridge.
1: Ciao Ridge.
2: Senti qua, in officina vado ad ascoltare la canzone di Tiziano Ferro.
1: Quale?
2: Sere Nere.
1: Bella.
2: Dedicarla a tutti i manelosi, salutiamo Daniela Saluzzo, Cristina di Torino, Laura di Collegno, Giacomo di Peveragno, Mauro di Mirafiori Sud e un po' tutti i manelosi, dai, ne ho elencati qualcuno. Ti abbraccio, ti voglio bene e chi non ascolta è domani è un super super game over, domani non lavoro, mi riposo.
1: Beato,
2: ok,
1: te.
2: Ciao bello.
1: Mi stava per scappare un'altra cosa, ma non l'ho detta, meno male. Tiziano Ferro, Sere Nere.
3: Ripenserai

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Era l'estate del 2018, se non sbaglio. Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Amore e Capoeira. Adesso arriva un'altra bella canzone, quindi andiamo indietro nel tempo di parecchi anni. Ciao Pompi, ieri il mio ragazzo ha affrontato l'orale dell'esame di maturità. Considerando la sua disabilità, non era affatto un traguardo scontato. Ti chiederei, si può dare di più? Vorrei dedicarla a me e a tutte le persone che, come me, a volte si sentono sopraffatte dalle difficoltà e pensano di mollare. Non fatelo, perché il suo abbraccio e quel "ce l'ho fatta, mamma" subito dopo l'esame non hanno avuto eguali. Un saluto a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora abbraccio la nostra manilosa e complimenti al tuo ragazzo.

0: Grandi Ruggeri e Tozzi, si può dare di più. E ancora complimenti al figlio della nostra Manilosa che ha affrontato l'orale e poi naturalmente no, quel momento bellissimo di quando ha abbracciato la sua mamma e ha detto ce l'ho fatta mamma, bello. Allora arriva la prossima scelta musicale, adesso invece parliamo di un altro tipo di amore che non bisogna mai cambiare.
1: Ciao Radio Manila, sono Manuela
2: e Alessandra.
1: Vorremmo ascoltare la canzone di Fiorella Mannoia, Come si cambia,
0: perché?
1: E a dire a tutte le donne che in amore
2: non si cambia.
0: Non si cambia.
1: Sì, bisogna essere se stessi sempre.
0: Brave.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un gay mover.
0: Ciao, arriva Fiorella Mannoia.
3: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 13:02.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
6: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro? Parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2-7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
5: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi. Dicono

0: più bella del mondo. E volete sapere chi è la più bella del mondo? A me viene già da ridere perché c'è anche la sua foto, la Gilda, che saluto. Ciao Gilda.
1: Ciao Poppy, ciao, sono la Gilda. Senti,
0: sì,
1: ma solo io posso sognarti. Io ti ho sognato stanotte.
0: Ah sì?
1: Cosa facevamo? Tu
0: cosa?
1: Depilavi me e io depilavo te. Tu depilavi me
0: e io depilavo
1: te. Se poi me lo metti un qualcosa di Lenny,
0: ok,
1: anche lui sarebbe da depilare.
0: Dici?
1: Boh. Baci a tutti.
0: Non lo so, non me lo
1: Alla
0: ricordo.
1: Gilda.
0: Non mi ricordo se ha i peli o no Lenny Kravitz, però mi ricordo che questa canzone è molto molto bella.

Lenny Kravitz con Love, la scelta musicale della nostra Gilda, che mi ha sognato, che depilavo lei depilava me. Che sogni. Vabbè, va. Allora, che bella questa canzone di Whitney Houston. Ciao, sono Roby. Volevo dedicare una canzone di Whitney Houston a tutte le ragazze della GAO e a tutti voi, augurando buona giornata. Bacioni. Grazie, bacioni anche a voi.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

pomeriggio e buon pomeriggio anche ad Alessio che scrive: ciao Davide, mi fai ascoltare Nevrotica di Mischeta? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over, buon lavoro.

0: diretta con Nevrotica e arriva il prossimo messaggio. Fa caldo di nuovo oggi, anche se ieri sera ha fatto un temporale, però ci sono ormai zone che sono tornate a far sudare i nostri malilosi. Ciao!
1: Buongiorno Poppi, da Giorgio, camionista di Volpiano.
0: Ciao Giorgio!
1: Sto rientrando adesso dalla Liguria, 38 gradi.
0: 38 gradi,
1: su Canio ci sta meglio, più fresco.
0: Beh, ci credo.
1: E niente, volevo chiederti se mi mettevi la canzone, una canzone degli Scorpions, e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono. Un saluto a te e a tutti i malilosi. E chi non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Ciao Giorgio, buon viaggio, e arrivano gli Scorpions con Wind of Change.

0: sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento della regione. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, giovedì 25 giugno, per il campionato italiano di ciclismo si svolgerà la cronometro Vicoforte Barolo con partenza alle 14 da Vicoforte. Il percorso attraverserà i comuni di Vicoforte, Briaglia, Mondovì, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Dogliani, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello e terminerà verso le 17 a Barolo. Durante il passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni. I dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.

0: Panotti sa davvero d'estate. Allora, io lo dico sempre, abbiamo dei manilosi, i nostri ascoltatori che sono unici. Lui è un bravissimo ragazzo, sentite cosa fa, è giovanissimo, quindi lui come passa il pomeriggio?
1: Prego. Ciao Radio Manila, buon pomeriggio Pomponi,
0: ciao,
1: sono Francesco.
0: Ti
1: sto ascoltando mentre ho finito le pulizie, adesso sto facendo il cambio delle lenzuola. Tra poco pranzo.
0: Ma a trovarne, ragazzi, così.
1: Volevo chiederti se mi metti la canzone di Rita Ora, Praising You. La dedico a te, a tutti i manilosi e le manilose. Vi auguro un buon giovedì. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao Pomponi, a domani mattina.
0: Ciao, è vero, bravo, me l'hai ricordato. Spero di ricordarmi anch'io. No, l'ho detto durante il cambio con la mucchia, ho già messo 15 sveglie. Allora, voi fate una cosa, la mattina voi ascoltate Radio Manila, se alle 7 mi sentite vuol dire che le 15 sveglie hanno funzionato. Se non mi sentite, pazienza, dai. I've been

0: Il nostro maniloso Francesco ha pulito casa, ha cambiato le lenzuola e adesso pranza ascoltando Radio Manila. Buon pomeriggio. Allora, saluto Matteo da Biella, dalla provincia di Biella, che vorrebbe ascoltare un brano dei Green Day. E poi c'è il nostro amico il pizzaiolo che sta sudando davanti al forno.
1: Ciao Pompi, mettiti dietro, mamma mia che caldo così. Che fa oggi. Sono il pizzaiolo del ristorante Paese Andrea. Oggi volevo ascoltare una canzone di Califfano, Tutto il resto è noia. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Allora facciamo così, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: messaggio della Marianna. Ciao Marianna, buongiorno.
1: Ciao Davide, sono Marianna, buongiorno. Oggi sono praticamente rilassatissima e contenta perché ieri mia figlia ha sostenuto l'esame orale, è stata bravissima di terza media, è riuscita a parlare benissimo.
0: Bene.
1: E niente, volevo dedicarle una canzone, delle vibrazioni, dedicato a te, e dirle che sono fiera di lei e che ora è letteralmente in vacanza, mentalmente e fisicamente.
0: E anche tu.
1: Un bacio grande e chi non ascolta la rimanere è un game over. Ciao Davide!
0: L'ansia ce l'hanno sempre più i genitori che i figli quando devono sostenere un esame. Arrivano le vibrazioni con dedicato a te.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
12: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
13: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
14: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
13: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

con Flamenco Paranoia, ragazzi, lui ha aperto il concerto di Ricky Martin, se non sbaglio, a San Benedetto del Tronto. Bravo. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. Volevo anche salutare il nostro amico che ha scritto: ciao Pompi, mi saluti il mio collega Salvatore detto Motorino, ma sul lavoro è una bicicletta con le ruote sgonfie, che carino che è. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ciao da Paolo 23, non voglio sapere perché ti fai chiamare così, un abbraccio a te. E poi un abbraccio anche a Christian, che invece vuole ascoltare la nuova di Francesco Gabbani con Summer Funk. E chi non ascolta Radio Manila, è Game Over.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Meno male, va, che ci tengono la mia salute i marilosi, soprattutto Marco che scrive: Davide, visto che fa caldo e ci teniamo tutti alla tua salute, ti manderei al fresco in cantina. Potresti mettermi il cielo di Renato Zero? Grazie, firmato Marco. Ma sai cosa ti dico, Marco? Che si sta meglio nello studio del Manila Box che giù in cantina, eh? Anzi, giù in cantina fa caldo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Se proprio, come dici tu, ci tenete alla mia salute, non mandatemi in cantina, mandatemi, che ne so, alle Hawaii, da qualche altra parte. Sì, anche lì, dai, ho capito, va bene. No, non ci credo, ho già visto un messaggio da parte di loro sono due personaggi molto divertenti. Qualcuno addirittura mi aveva anche chiesto di loro, visto che non si erano più fatti sentire, e oggi sono ritornati. E tra poco leggerò il loro messaggio nella quarta ora del Manila Box Banana Brunch.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

0: tanto tanto piacere rivedere, rileggere, risentire i nostri Manilosi che per un po' di tempo, no, che ne so, ascoltano la radio, certo, però a volte perché per impegni lavorativi non riescono a mandare un messaggio. Oggi ce l'hanno fatta, volete sapere chi? John e Marcello, Allora, ciao Pompi, siamo John e Marcello, come stai? Volevamo salutare Fabrinio du Brasil, Valeron de Valerenis, vabbè, e Stefano Arese. Volevamo chiederti la canzone Perfect di Sara Toscano e Car Brave. Appena finiamo con tutto questo lavoro, ci risentiamo, Pompi Bello. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ti saluta Fufi. Allora io saluto John e Marcello e saluto anche Fufi.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: Car Brave Stratoscano con Perfect per John, Marcello e Fufi. E adesso arriva il messaggio della nostra amica, del nostro amico, non ho ben capito perché. Allora, ha registrato l'audio messaggio, secondo me, in bagno. Si sarà andata a nascondere per registrare l'audio, per non farsi sgamare dal capo. Ciao!
1: Ciao, Radio Manila, siamo gli esploratori di luoghi abbandonati, noi due urbex. Allora, prima cosa voglio salutare i miei colleghi con la quale sto imballando il 41. E seconda cosa, voglio fare gli auguri alla figlia della mia collega Giusy, che oggi, nonostante sia il suo compleanno, è a fare un esame all'università. Io dico che secondo me è illegale, bisognerebbe rendere legale che quando c'è il compleanno bisogna starsene a casa.
0: Sono d'accordo con te.
1: Mi metti una canzone di Annalisa qualsiasi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dai, di la verità, sei andato a registrare l'audio messaggio in bagno per non farti sgamare dal

0: Annalisa con una canzone estiva per il nostro Maniloso che mi ha mandato un audio messaggio dal bagno.
1: Eh sì, Pompi, mai sgamato.
0: Beh, certo. Ho riconosciuto l'eco del bagno. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, è vero? C'è un altro messaggio. No, vabbè, questo, ragazzi, è un capolavoro. Scelto da chi? Ciao, chi
2: Ciao,
0: siete?
2: Ciao Radio Manila, sono Viola e vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson, se possibile. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, e c'è anche Daniel di Borgo Vercelli che vuole ascoltare Bad di Michael Jackson.

0: Manila Box.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
7: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta Più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Ovada.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile, la canzone che abbiamo ascoltato è anche un nuovo singolo e arriva la prossima scelta musicale invece da parte di chi?
1: Ciao, ciao Radio Manila, sono Letizia da Torino e sono con
0: Debora,
2: Franco
1: e vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo, se non fosse possibile una qualsiasi canzone di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay. Move!
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio e arriva Ultimo con Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica per i nostri Manilosi. Allora, poi lui si arrabbia quando lo chiama, anzi all'epoca lo chiamavo Mister Patata, adesso invece non lo chiamo più così e rimane sempre il Bettino. Senti Bettino, oggi faccio veramente difficoltà a capire che cosa vuoi ascoltare di Giorgia. Aiutatemi voi Manilosi, per favore, oh, perché io non...
1: Pompi,
0: fa caldo, ho capito.
1: Che voce intensa che oggi. Perché ho caldo, semplicemente. Senti, io appena finito di fare lo stage in cucina.
0: Sì.
1: Sinceramente, si prepara il pollo con questo caldo.
0: Cos'hai fatto il pollo?
1: Dico, che te lo dico a fa? Senti, io di canale principessa.
0: No, no.
1: Gira sulle dia di Giorgia. Se tu sei già passata, almeno stavolta. Sì, non ti ascolta perché ti manchi il game over. Guarda che sei magnifico. Tu sei magnifico, bacina Bettina, ciao.
0: Vabbè, allora, no, ho capito qualcosa del messaggio, ho capito che vuole ascoltare Giorgia, visto che ho fatto un po' di difficoltà a capire il titolo, l'ho scelta io e ho messo Girasole.

quello che ho capito del messaggio che ha mandato il Bettino, che oggi ha preparato il pollo, non so come l'ha fatto, però faceva caldo mentre lo cucinava e lo cuoceva. Allora abbiamo la prossima scelta musicale. Ciao, vorrei dedicare una canzone al mio collega Walter, magari l'ultima di Madame con Marrakesh, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, l'ultima di Madame con Marrakesh si intitola Volevo capire.

0: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, e arriva la prossima scelta con un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Greta e oggi vorrei ascoltare Nera di Rama, e se non fosse possibile vorrei ascoltare Dove Quando di Benji e Fede. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, buon pomeriggio!

0: nera e arriva il messaggio della nostra manilosa Stefania, la mia amica Stefi. Ciao, fa caldo anche in macchina, vero?
1: Ciao Pompi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone dei ricchi e poveri per tutta la vita al mio amore Fabio, Antonio, Zumbe,
0: e quanti
1: a te,
0: amori?
1: A Francesco e Giuseppe, chi non ascolta il mio di muovere e la macchina segna 40 gradi e mezzo di caldo. Maria, ciao,
0: grazie. No, l'ultima è Maria così. Va bene, arrivo.

0: allora
1: vita.
0: Cerchiamo di fare chiarezza con Stefania, perché è giusto. Allora, Stefania è innamorata di Fabio, tutti gli altri che ha salutato sono amici, è vero? Quindi un abbraccio alla nostra amica, ma è meglio chiarire. E arriva la prossima scelta, ecco qua il messaggio di Francesco che scrive: vorrei ascoltare Spirito dei Litfiba.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Michelino Vinovo.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Una possibilità, Malika Ayane, il nuovo singolo, e arriva il messaggio del nostro Maniloso, credo, vero? Non è firmato, però credo sia Maniloso. Ciao Manila, come state? Oggi di un grado più fresco dopo la pioggia di ieri sera, ma da morire comunque. Mi puoi mettere qualche hit estiva degli anni 2013 o anni vicini per farmi tornare un po' indietro con i ricordi? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, vediamo un po'. 2013, 2014, ecco, mi fermo al 2014, e in quell'anno lì andava in onda questa canzone di Polina con Fade to Love, e salutiamo il nostro amico.

0: Allora, poco fa il nostro Maniloso ha detto che oggi c'è un grado in meno rispetto a ieri perché è caduto un po' di pioggia, rinfrescato. Tu l'hai sentito
1: Evviva,
0: questo grado? L'hai sentito questo grado in meno? Io no, sinceramente.
2: No, un grado è poco poco.
0: Forse ieri sera.
2: Sì, ieri sera qualcosa nell'aria si muoveva.
0: Sì, in che senso?
2: Però era aria calda. No, era aria calda.
0: Vabbè, ho capito. Sì, no, sì, detto sì, così sembrava un'altra roba.
2: Ah,
0: detto,
2: sì,
0: che
2: no,
0: cosa combina Federico? Qualcosa nell'aria si muoveva.
2: Malizioso che sei.
0: Io, beh, perdonami, detto così sembrava
2: era qualcuno
0: tutt'altro.
2: Che agitava un ventaglio.
0: Un ventaglio, è vero. Mm-hmm. Che poi, tra l'altro, vedi, tutti dicono: ah, ma no, mi raccomando, ventilatore, non puntatelo verso di
2: addosso,
0: voi.
2: Anche perché.
0: Ma tanto arriva aria calda.
2: Sì,
0: quindi.
2: Appunto.
0: È così. Va bene, va. Allora, cari miei.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì, prego.
2: Qui in studio fa anche leggermente freschino.
0: No, io sto bene.
2: Io devo dire che sono entrato, ho avuto questa sensazione un po' da. Ma.
0: Allora, questa è la classica.
2: Non è un po' troppo freddo?
0: No, è la classica
2: qui.
0: Temperatura per la stagionatura del salame. Se tu il salame lo conservi a questa temperatura,
2: una squisitezza,
0: non diventa né troppo duro né troppo molle.
2: Okay. Ci sarebbe un stagione, termine, ma non lo diciamo.
0: Ecco. Rimane come deve rimanere,
2: esatto.
0: Quindi questa è la classica temperatura per stagionare il salame.
2: Io
0: non ho capito,
2: ecco,
0: cosa volevi.
2: Siamo due salami, quindi.
0: Sì, guarda, va sicuramente. Anzi, io guarda, sono tra un salame e una mortadella come dimensioni. Quindi, no, non fate battute, perché ci sono dei salami grossi che hanno un altro nome.
2: Ci sono anche quelli piccoli.
0: Quelli piccolini che sono buoni, poi quelli che mangi e stuzzichi anche andando in giro. Va bene, niente, vi lascio con Federico. Noi ci risentiremo domani mattina.
2: Ah, giusto, è vero. Domani, aspetta, ricordami.
0: Dalle 7 alle 11.
2: Sempre io e te, io.
0: Sì, esatto. Poi tu alle 11 mi verrai a dare il cambio.
2: Beh,
0: perché
2: certo.
0: Devo andare a dormire.
2: Prendiamo il caffè e ci diamo il cambio.
0: Esatto. Anche perché, allora, domattina io non lo so, spero di alzarmi. Perché ho messo veramente 15 sveglie.
2: 15 sveglie.
0: Ho Alexa, Google Home e tutto quello che potevo.
2: Il telefono.
0: Sai cosa
2: con
0: faccio?
2: La ripetizione.
0: Guarda, vado a vedere se il mio vicino di casa ha il gallo.
2: Giusto.
0: Non lo sento da un po' di giorni. Vado a vedere se ha il gallo, così me lo faccio prestare e lo carico per le 5:30 domani mattina. Va bene. Se vuoi portarmi la brioche alle 5:30 a casa, Federico.
2: Alle 5:30.
0: Tu che fai a quell'ora?
2: Ma io devo essere qua per le 11.
0: Ah, scusa, vabbè, io ci ho provato.
2: 5:30 dormo ancora, forse.
0: Beato te.
2: Forse.
0: Vabbè, allora me la mangio adesso la brioche.
2: Va bene.
0: A domani alle 7. Ciao.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Manila.
4: Radio Manila.
3: Ora esatta.
5: Sono le 15:05.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1.000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Il vicepremier Tajani rassicura, non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, Fratelli, Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Manila News.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

Bruno Mars, il suo ultimo singolo On My Soul, che è quello che dà il via ufficiale all'Happy Hour per questo pomeriggio. Altro pomeriggio infuocato, torrido, quello di oggi, giovedì 25 giugno, dal punto di vista meteorologico, col caldo che non se ne va, continua a opprimerci. Noi cerchiamo di metterci un po' di refrigerio con la musica, quello possiamo fare qui su Manila con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908, magari per non pensare un po' troppo al caldo. Raccontatemi quello che state facendo nel corso di questa giornata con i vostri messaggi attraverso messaggi di testo naturalmente, ma anche gli audio, per far sentire direttamente la vostra voce. Ciao Radio Manila, sono Giulia da Torino. Ciao Giulia, posso chiedervi una canzone di Geolier? Vorrei dedicarla in questo caso alla mia collega Mariella. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giulia, un saluto anche a Mariella, e facciamo scegliere la prima canzone alla nostra signorina. Manila 9001, quale canzone di Geolier ci fa ascoltare?

0: Canzone d'amore, questa è la scelta della signorina Manila 9001, firma Jolier per accontentare Giulia. E al 338 50 38 908 c'è anche il messaggio di chi è? Di Ver. Buongiorno Radio Manila, vorrei dedicare la canzone Prayer in Sea a mio figlio e ai suoi amici. Forza ragazzi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Lily Wood nella versione remix a firma Robin Schulz arriva tra pochissimo.
1: Sono Jolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Hollywood con Prayer in Sea, canzone questa del 2014, giusto? Sì, qui su Manila nell'Happy Hour. Torniamo invece alla strettissima attualità, una delle ultime novità uscite venerdì scorso nella scelta musicale di Alice da Cuneo. Ciao Alice!
1: Ciao Radio Manila, ciao Fede, sono Alice da Cuneo. Ben arrivato
0: anche a te,
1: e
0: ben arrivata,
1: buone fiamme.
0: Grazie.
1: E oggi, se possibile,
0: dimmi,
1: per ascoltare
0: qual è?
1: Oh, Inrecuperabile di Ermal Meta e Trigno,
0: giusto,
1: oppure Una canzone di Madame. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, buon pomeriggio, ti facciamo ascoltare Trigno con Ermal Meta, Inrecuperabile.

0: qui su Manila un pizzico di brunch e il Banana Time domani in diretta, domani venerdì 26 di giugno. Arriva Cesare Cremonini, questa bella canzone del 2018 nell'EP Hour. Ci ascoltiamo Nessuno Vuole Essere Robin.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

Cesare Cremonini su Manila, nessuno vuole essere Robin. Ciao ragazzi, sono Fede, ciao Fede. Sarebbe possibile ascoltare Elvis di Rose Villain, per favore? Se fosse già passata l'artista o non si possa mettere, va bene, qualcos'altro di caldo. Come di caldo? No, caldo ce n'è già abbastanza. Qualcosa di fresco magari, Fede. Grazie in anticipo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora lo scopriamo tra poco, se si può ascoltare Rose Villain con Elvis oppure arriverà a sorpresa qualcos'altro.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: No! Sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box, con Federico Sartore.
10: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.

0: era in programmazione la canzone scelta da Fede, Rose Villain, Gue Pechino e 6PM qui su Manina nell'Happy Hour. 338 50 38 908. Andiamo avanti col prossimo messaggio. Buongiorno Federico, ben arrivato. Mi metteresti Non si può morire dentro di Gianni Bella? Grazie mille, saluto Daniela di Saluzzo. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Questo è il messaggio, la scelta musicale che ci porta indietro nel tempo fino al 1976 da parte di Artesia dal Portogallo. Ciao Artesia.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il primo salto indietro nella musica del passato, nei grandi successi, in questo caso del passato, la musica italiana. 1976 era Gianni Bella con Non si può morire dentro. Nell'EP Hour andiamo avanti con la prossima doppia opzione, è quella di Salvo, da Pinerolo, o meglio San Secondo di Pinerolo. Ciao Salvo.
1: E ci no, con quel moroso continua a guidare a tetti veloci, non soltanto per dire che il nome vuole piacere.
0: Anche a te un abbraccio, caro Salvo. Allora, Laura Pausini oppure Alessandra Amoroso, cosa sceglie la signorina Manila 9001?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: invece no, di Laura Pausini. Siamo perfettamente in tempo invece per celebrare, insomma, con loro l'anniversario di matrimonio. Ciao Federico, mi scrive il nostro maniloso Fabian, potresti mettere Liberian Girl? Oggi io e mia moglie facciamo 37 anni di matrimonio, tanti auguri amore da Fabian a Rosy, un abbraccio forte a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ti regalo una curiosità, sono andato a cercarlo, come sono chiamate, insomma, i 37 anni di matrimonio sono chiamati nozze di alabastro, traguardo significativo nella vita di una coppia, simboleggia una relazione solida e duratura. L'alabastro, materiale naturale, elegante e resistente, scelto come un simbolo di questo anniversario proprio per la sua capacità di durare nel tempo e di diffondere luce in modo delicato, proprio come un matrimonio che dopo quasi 4 decenni continua a illuminare la vita dei coniugi e di chi li circonda. Auguri, auguri a Fabian e Rosy, tra poco Liberian Girl.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Liberian Girl, qui su Manila, David May, Be Howard, per accontentare appunto Fabian e Rosy al 338 50 38 908. Adesso andiamo da Daniela da Saluzzo, sempre più accaldata.
1: Ciao,
0: vero?
1: Caro Fede, buon pomeriggio.
0: Ma resiste.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Buon pomeriggio.
1: Tu sei lì al fresco.
0: Eh sì, lo so,
1: mentre
0: anche troppo
1: noi
0: fresco,
1: manilosi,
0: forse.
1: Tanti manilosi siamo al caldo a boccheggiare, immagino, oggi fa di nuovo
0: si boccheggia
1: caldo,
0: di nuovo,
1: mamma mia. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Eros Ramazzotti con Amarti è l'immenso per me.
0: Ok,
1: ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti mando un abbraccio, un bacio ad Isabel, un
0: grazie
1: saluto
0: mille
1: a tutti i manilosi, ricambio i saluti di Paolo di Alpignano, mando un bacio a Cristina di Torino, alle mie amiche a Stordita 71, a Marco e Tiziano della pasticceria, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao,
0: ciao Daniela, buon pomeriggio. Ti rinfreschiamo, almeno ci si prova, con Eros Ramazzotti, Amarti l'immenso è per me.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ellie Goulding, la sua nuova canzone si chiama Black Prada Dress. Ne abbiamo ancora una nella nostra prima ora di Happy Hour, e la scelta di Luca da Collegno. Ciao Luca, vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica, 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Boys, adesso è One Republic per dare il via alla seconda ora dell'Happy Hour, sempre con me quest'oggi, io sono il Sart, fino alle 18 in vostra compagnia, siete voi a scegliere le canzoni preferite da far andare in onda su Manila, a riempire questo caldissimo pomeriggio insieme. 338 50 38 908, siete tanti, ripartiamo dal messaggio di Paola da Bra. Ciao Radio Manila, in questo pomeriggio sonnecchiante davanti al PC vorrei ascoltare La dura legge del gol di Max Pezzali, oppure in alternativa una canzone di Francesco Renga. Grazie e buona calda serata a tutti da Paola di Bra. Ciao Paola, arriva Max Pezzali con La dura legge del gol.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: 883 con la dura legge del gol, era il 1997. Do il benvenuto anche a Matteo che mi scrive: buon pomeriggio, vorrei ascoltare una canzone dei Metallica, se possibile Master of Puppets. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Non credo Master of Puppets sia disponibile, vero signorina Manila 9001, che ha già pronta un'altra soluzione per accontentare Matteo con i Metallica.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Questo è rock.

0: poi ho scelto Enter Sandman, la nostra signorina Maniera 9001, i Metallica per accontentare Matteo. 338 50 38 908 con l'Happy Hour che continua. Un paio di messaggi, il primo è quello di Gaietta.
1: Ciao,
0: giusto?
1: Ciao, sono Gaietta da Chieri.
0: Da Chieri, ciao Gaietta.
1: Oggi vorrei fare un omaggio al grande re del pop, Michael Jackson.
0: Ai, però.
1: Ascoltando una sua canzone, se fosse possibile, Heal the World oppure Billie Jean. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un remover.
0: Ciao, ciao Gaietta, probabilmente ti sei sintonizzata soltanto da qualche istante con le P Hour, perché nella chiusura della prima ora abbiamo già ascoltato Michael Jackson con Human Nature, quindi non possiamo riprogrammarlo subito, scegliere un'altra di un altro artista ovviamente che non è ancora passato e proviamo ad accontentarti entro le 18. C'è il prossimo audio ora.
2: Ciao, mi chiamo Giorgio, 12 anni.
0: Giorgia.
2: Vorrei ascoltare White Girl Wasted e chi non ascolta Radio Manila è un game over,
0: che è il titolo del nuovo singolo di Anna.

0: Nuovo singolo per Anna. La prossima scelta musicale è quella di Francesco.
1: Ciao, Radio Manila. Ciao Francesco. Buon pomeriggio, Fede, sono Francesco.
0: Buon pomeriggio.
1: Volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Max Gazzè, Riviera. Grazie.
0: Ci sta, dai.
1: Buon pomeriggio a tutti i manilosi e le manilose in ascolto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, Fede.
0: Da ciao, Francesco.
1: Da Rivalta.
0: Da Rivalta. Buon ascolto, Max Gazzè, Riviera.
2: Radio Manila te le suona.

0: Gazzè con Riviera. Andiamo da chi sta lasciando proprio la Riviera, Riviera Ligure, in questo caso, direzione Campania, vero? Chi
1: Ciao
0: c'è?
1: Federico, siamo Claudio Labubi di Genova.
0: Ciao,
1: stiamo
0: ragazzi.
1: Andando su in Campania con tra le varie cose in macchina anche quattro galline dentro uno scatolone che portiamo nel pollaio di campagna. Dopo tutto l'inverno giù sul mare.
0: Un po' di vacanze,
1: vorremmo
0: di villeggiatura.
1: Ascoltare il meglio deve ancora venire di Liga, se ce l'hai. Ciao.
0: Ma
1: e
0: certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio insieme a noi qui su Manila. Allora, tra poco Ligabue, ripartiamo da Il meglio deve ancora venire.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E

0: verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra la statale 24 e Corso Francia in direzione Savona. Vi anticipiamo che questa sera per lavori sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra l'innesso con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona. Sempre sulla 26 questa sera, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Il meglio deve ancora venire. Luciano, Ligabue, ripartiamo così con l'Happy Hour dopo le news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo. Appuntamento che si rinnoverà tra un'oretta circa, minuto più, minuto meno. 338 50 38 908. Ripartiamo con la prossima scelta musicale. Ora chi c'è? Ciao.
1: Buon pomeriggio, Fede.
0: Buon pomeriggio. Carmelo. Ciao, Carmelo.
1: Senti, se fosse possibile mi metteresti Made in Heaven dei Queen.
0: Dei Queen, vabbè.
1: Nel caso non lo fosse, associami pure a qualcun altro.
0: No, è possibile.
1: Ti ringrazio,
0: dai.
1: Ti auguro una buona serata. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Buona serata, ciao Carmelo. Manila Box.

0: Made in Heaven e Queen su Manila nell'Happy Hour, la scelta di Carmelo in questo caso al 338 50 38 908. Andiamo avanti, c'è il prossimo di audio da ascoltare.
1: Buongiorno Radio Manila, ciao Federico, ciao. Sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: Vi ascolto dalla città più calda del mondo, Torino,
0: sì. Tramite l'app. C'è di peggio,
1: E se possibile oggi mi piacerebbe ascoltare Stupida Libertà di Luigi Strangis.
0: Luigi Strangis,
1: grazie, buon pomeriggio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Anche a te, ciao Giorgio.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1.390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
11: Sì, ma sbrigati!
12: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
11: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
10: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
13: A tutto Gas. Con Già Gas.
10: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
14: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: La tua

0: i Nomadi per accontentare Rossana di Cuneo, che sta tornando a casa e voleva ascoltare proprio una canzone a nostra scelta dei Nomadi. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, buon rientro, ciao Rossana, do il benvenuto anche alla prossima manilosa, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti manilosi, sono Federica.
0: Federica, ciao.
1: Sto tornando a casa dopo
0: anche tu?
1: Una giornata di caldo infernale.
0: Infernale.
1: E vorrei ascoltare The Everything But The Girl con Missing.
0: Grande successo, eh?
1: Nonostante io l'abbia richiesta ieri, poi non sono riuscita a sentirla.
0: No,
1: quindi
0: non
1: l'ho
0: sentita.
1: Ho ancora più di un'ora di viaggio, quindi spero di poterla sentire.
0: Sì,
1: chi non ascolta Radio Manila è un grandissimo. Game over.
0: Ciao Federica, buon viaggio, buon rientro anche a te. Everything But The Girl con un grandissimo successo del 1994 era Missing.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: con Missing nella nostra seconda ora di Happy Hour. Come in start fino alle 18, poi dopo di me Mariella Vitale con l'Happy Time che vi accompagnerà fino alle 21. Sempre voi protagonisti assoluti con le vostre scelte, le vostre dediche, perché no, al 338 50 38 908. Ora chi c'è?
1: Ciao. Ciao Radio Manila, siamo
2: Caterina,
3: Alessia,
4: Giulia,
5: Ludovica,
6: Giorgio,
7: Anna.
0: Quanti?
7: E vogliamo ascoltare
0: Tantissimi.
7: La testa gira di Fred De Palma. E chi
0: Tutti
7: non ascolta
0: avete
7: Radio
0: fatto
7: Manila,
0: una votazione per scegliere la canzone da ascoltare. Arriva la testa gira Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla.
8: Radio Manila, estate.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 17:03.
14: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
17: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3. E chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'1, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto, Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
16: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen. In Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
18: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
16: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno. Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le prime 2 sessioni di prove libere. Sabato FP3 e qualifiche. Domenica alle 15 la gara. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. Ed è tutto.
1: Manila News.
19: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box.
20: con Federico Sartore.
21: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Federico, ciao Radio Manila, sono Martina da Chieri e ciao a te Martina, potresti mettermi Romantica di Ultimo per favore? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. E proprio con Ultimo e la sua Romantica apriamo l'ultima ora dell'happy hour di quest'oggi, di questo giovedì insieme, 25 di giugno, 17:09 minuti fino alle 18 in mia compagnia. Io sono il Sart, 338 50 38 908. Da chi andiamo ora? Avanti, c'è il prossimo audio. Chi c'è?
1: Ciao Fede. Ciao, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Come stai?
0: Io bene, dai.
1: A parte il caldo.
0: Hai
1: voglia di mettermi un bel regghino?
0: Che ci sta, eh?
1: Fai tu.
0: Visto il
1: Grazie
0: clima.
1: Tante. Ciao, buona giornata.
0: Andiamo ai tropici, ai Caraibi in questo caso, l'origine di questo genere musicale. Ne abbiamo scelto io la signorina Manila 9001, ovviamente. Bob Marley, Is This Love?
2: Radio Manila te le suona.

0: This Love, un po' di reggae per accontentare la nostra maniosa Lella. 338 50 38 908, c'è la prossima scelta musicale, anzi doppia opzione, vero?
1: Ciao Radio Manila, siamo Cecilia
2: e mamma.
0: Cecilia
1: e
0: mamma.
1: Aaron.
0: C'è anche Aaron
3: e Joseph.
0: Ah, beh, loro riescono a dormire col caldo.
2: La favola di Francesca Michelin.
1: E se non è possibile, ossessione. E questa canzone ce la vogliamo dedicare a noi due.
0: Ok, tutta
1: e chi
0: per
1: non
0: voi,
1: ascolta la di Manila è un super game over.
0: E allora arriva, ciao. Samurai J con Ossessione. Ciao!

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i 2 Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La scelta musicale era quella di Alessia da Torino al 338 50 38 908. E adesso c'è una dedica speciale, del tutto speciale. Vero Vita, ciao.
1: Ciao Pepe, sono Vita. Se ti fosse possibile mi faresti ascoltare il regalo mio più grande, lo dedico a Marika, che oggi è diventata maggiorenne.
0: Ma tanti auguri,
1: ti ringrazio,
0: Marika.
1: Tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi, buon caldo a tutti.
0: Esatto.
1: E se non fosse possibile, che è già passata quella di Nigiotti, la nuova, dai. Ti ringrazio, ciao.
0: Ciao, ciao Vita, tanti auguri di buon compleanno a Marika, 18enne, Tiziano Ferro, il regalo più grande.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sarà coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Tiziano Ferro su Manila con il regalo più grande. Il prossimo audiomessaggio è tutto da ascoltare. Chi c'è?
2: Siamo Tommaso,
3: mamma Lauretta, Emma.
2: E ciao, vorremmo ascoltare il Rewind di Vasco.
1: Va bene.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un super game over.
1: Bravissimi.
2: Lunga vita agli unicorni.
1: Lunga vita agli unicorni.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito Brewer in direzione Freius e tra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Vi segnaliamo che questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, per lavoro il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità.
10: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Federico Sartore.
11: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sono Chicca da Torino, io sono al lavoro, mi metteresti Vacci Piano di Emma Ercomi, un grosso bacio, chi non ascolta Radio Manila. E game over, ciao Chicca, buon lavoro a te, con noi di Manila, con me fino alle 18 e poi con Mariella Vitale, naturalmente fino alle 21. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è ora.
1: Ciao Radio Manila, noi siamo da...
0: Da?
1: Vercelli,
0: ok, fa caldo anche Vercelli.
1: Che mettesse in radio
0: che
1: la
0: cosa?
1: Canzone.
0: Stanno ancora decidendo.
1: Per sempre sì di...
0: Di? Cos'è, un indovinello? Io lo so.
1: Sal Da Vinci.
0: C'è qualcuno che non lo sapeva, eh?
1: Grazie, ciao Radio Manila, un saluto da Vercelli.
0: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.

Vinci. Ciao Radio Manila, io sono Sofia, sto studiando perché domani ho l'esame orale di terza media, vorrei ascoltare Signorina di Angie e se non è disponibile va bene anche Melodrammatico di Luke 3, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un grandissimo game over. Ciao Sofia, un grandissimo in bocca al lupo a te, in vista del orale di terza media domani, l'esame finale. E ti accontentiamo con Angie, arriva Signorina. Servono.

0: Signorina, la canzone di Angie. Allora, tra poco ripartiamo con una canzone suggerita da Anna da Pianezza. Vorrei richiedere Take a Chance on Me degli ABBA. Se non si potesse mettere, va bene una qualsiasi canzone, purché sia degli ABBA. Grazie, e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao Anna.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni, e se non ascolti Radio Manina sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio.
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio.
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: On Me con gli Abba dal 1977, questa è la canzone che aveva scelto Anna da Pianezza al 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare anche il prossimo audio messaggio importante,
1: Buongiorno cari manilosi, qui è il Manu, il giardiniere matto da Castelletto.
0: Ciao Manu,
1: come state? Va? Non mi dite che fa caldo.
0: No, non allora, ne parliamo,
1: mando questo
0: dai,
1: lasciamo... perché in azienda la mia moglie non mi hanno sentito ieri e oggi, quindi erano un po' preoccupati. Volevo fargli un saluto,
0: giusto,
1: dire di tenere duro presente, che è giovedì, e poi di non lamentarsi che diciamo che non fa proprio tutto questo caldo.
0: No,
1: dai,
0: potrebbe andare peggio, dai.
1: E niente, se potete mettere Ma che caldo fa di Nina Zilli, se non erro, o se no Mai non mollare mai di Gigi D'Alessio.
0: Non mollare mai.
1: Ci un sta. Po' di spunto per finire il turno di lavoro.
0: La giornata, dai.
1: E un bacio grande a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao. Ciao Manu, arriva Gigi D'Alessio su Manila.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio, e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: Non mollare mai Gigi D'Alessio da 2002, 17:56 minuti, che facciamo? Signorina Manila 9001, ne mettiamo ancora una, dai, per completare il nostro happy hour di oggi. Sentiamo l'ultimo messaggio allora di questo pomeriggio insieme. Chi c'è? Ciao!
1: Manila, Silvia e Isotta.
0: Silvia e Isotta, ciao
1: ragazzi. Scemo dei pinguini dati cellulari.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao ragazze, buona serata. Pinguini tattici nucleari su Manila.

0: Scrivile scemo, i pinguini tattici nucleari a completare l'happy hour, le 18 in punto di questo giovedì 25 di giugno. Vi lascio tra pochissimo con le news e poi con Mariella Vitale e il suo happy time fino alle 21 con voi protagonisti in diretta. Io invece ritorno domani nel venerdì di Manila dalle 11 fino alle 15, 4 ore insieme anche nell'ultimo giorno della settimana. Ciao a tutti marinosi, allora appuntamento a domani mattinata e buona serata dal SART.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
0: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ma visto che è giovedì, magari un'uscitina non ci starebbe male. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariele Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna durante le ultime cose da fare prima di rientrare a casa con un caldo, ma con un caldo pazzesco. E poi c'è tanto, tanto traffico. Sto con voi e voi state con me? Naturalmente con la vostra musica preferita. Vi ricordo immediatamente il numero di WhatsApp che vi consente di inviare la vostra scelta musicale qui a Radio Manila, 338 50 38 908. Cominciamo salutando subito Aurora che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Cominciamo.

singolo di Anna ad aprire il nostro appuntamento di oggi. Saluto Marcella. Mary, buon pomeriggio. È ancora caldo? Sì, lo farà ancora per un po'. Sono tra 6 mesi e Natale. E vabbè, anche tu, però subito così non sono pronta psicologicamente a pensarci. Le temperature non saranno più così. E grazie, certo. Chiedo la canzone dei Modà, quella che ha una frase che dice sesso e amore. Ma tu vuoi proprio controllare se io conosco tutti i testi delle canzoni dei Modà, Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutoni a tutti da Marcella. Marcella che mi fa sempre i quesiti davvero difficili. L'avrò azzeccata?

0: Giorgia Solo in modale 18 e 14 minuti. Siete con Mariella Vitale, un po' disidratata, ma anche voi siete disidratati. Quanti litri, ma dico quanti litri di acqua avete già bevuto oggi? Io non lo so, penso ho perso veramente il conto su quanti liquidi sto ingerendo in questo periodo e non è mai sufficiente, perché giustamente i liquidi vanno e vengono. Sentiamo chi c'è adesso, dai, almeno sentiamo e ci prepariamo per la canzone successiva. Dai, chi è?
1: Ciao Mariella, bentrovata. Sono
0: Ciao.
1: Fabio di Caselle.
0: Ciao Fabio.
1: Ti volevo richiedere Anna di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao Fabio, come ci siamo già detti in chat, non è un singolo radiofonico, mi proponi un'alternativa e dunque buon vento arriva subito dopo la pubblicità.
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Ed è un po' di

0: Vento 18 e 20, siete su Radio Manila, sulla numero 1 in Piemonte, siete con Mariella Vitale che vede e suona al 338 50 38 908 dove inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Patrick.
0: Ciao Patrick.
1: Oggi mia figlia Yvonne fa il compleanno e compie 4 anni.
0: Auguri.
1: Volevo dedicargli se possibile la canzone di Tiziano Ferro, Il regalo mio più grande.
0: Certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Tanti tanti auguri, veramente buon compleanno. Arriva su Radio Manila Tiziano Ferro, questo è Il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: qui di fronte.
1: Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
0: Hai il regalo mio più grande.
2: Il regalo più grande, Tiziano Ferro. E devo salutare invece Emi, giusto? Sei Emi? Allora, vediamo un po' se è giusto. Non lo dice, non lo dice. Ciao Radio Manila, potete per favore mettermi una canzone di Maria Becerra? Per favore, un abbraccio a tutti, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila

Sono le 18.27, tra pochissimo un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, e devo leggere un messaggio che un po', devo dire, mi ha lasciato quasi senza parole. Ciao Mariella, mi metteresti Amore senza fine di Pino Daniele? Grazie, saluto Daniela di Saluzzo e le mando tanti baci, sono Artesia dal Portogallo. Nickel Guerriero non c'è più, è mancato 2 giorni fa, e quindi io lo salutiamo, una disgrazia ovviamente, non entro nei dettagli, però insomma per Artesia è giusto avvisare anche chi continua a salutare Nickel Guerriero, che in questo momento ovviamente non può più sentirci.

0: Sport. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza alla barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Segnaliamo poi che a causa di un incidente è chiusa la RD 900 proseguimento della statale 21 della Maddalena in località Rochelle. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugher in direzione Freius. Infine per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrive in direzione Milano. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 502 nel comune di Occhieppo Superiore. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

Italia, sono Luca da San Fron, mi fai ascoltare l'ultima di Biagio Antonacci, You and Me. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Luca, l'abbiamo appena ascoltata, arrivano le 18:38. Saluto anche Stefano. Ciao Mariella, stasera in cucina c'è da morire. Ah, sei in cucina? Ci credo allora, facciamo sauna gratis, ecco, belli asciutti, eh? Se puoi mi faresti ascoltare Tamo Tamo Tamo di Spagna, grazie e buona serata. E chi non ascolta Radio Manila.

0: tamo. Ivana Spagna e Nasal su Radio Manila, 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio bello vocale. Così ho come la sensazione che siete qui vicino a me, accanto a me, a condurre la trasmissione. Dai, sentiamo chi c'è adesso.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, mentre finiamo di fare le ricette, io qua e la mia collega, ci metteresti mica per favore Cabana di Rama?
0: Come no,
1: certo. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, un abbraccio a Daniela da Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila, e game over.
0: Ciao, ciao Cristina, buone ricette, arriva Rama.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Michelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Da per caso, scusa.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: dentro, ovviamente. 338 50 38 908, questo è il numero di WhatsApp per inviare il vostro messaggio bello bello con la vostra scelta musicale, magari anche vocale. Ho fatto anche la rima, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina, ben arrivata.
0: Ma ciao.
1: Anch'io bevo tanto in questo periodo, mamma mia,
0: io non riesco a parlare.
1: Rimaniamo disidratati.
0: Ma veramente,
1: bisogna bere.
0: Giusto,
1: questo caldo ci sta sciogliendo.
0: Esatto.
1: Volevo chiederti per favore se mi fai sentire gli Eurythmics con,
0: sì,
1: When Tomorrow Comes.
0: Ok,
1: ti ringrazio, ti mando un bacione, ti auguro un buon lavoro, una buona serata, grazie per la compagnia che ci fai, sei proprio una bella persona.
0: Grazie,
1: saluto tutti. Vabbè. E auguro a tutti una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao,
0: ciao Daniela. Arrivano Eurythmics.

Yuri Nix, quante leggende intorno a questa coppia che poi ovviamente si è separata sia professionalmente che anche nella vita, visto che erano marito e moglie, si narrava vivessero all'epoca, quando erano proprio gli Eurythmics ed erano marito e moglie, vivessero in una chiesa sconsacrata in Cornovaglia, ma si dicevano delle cose pazzesche. E poi tutto finì ovviamente perché si lasciarono, finì anche il loro sodalizio professionale ed Annie Lennox iniziò la sua carriera da solista, devo dire con buonissimi, ottimi risultati. Ma adesso veniamo al messaggio di Luca 91, che saluto. Ciao Mariella, ma ciao Luca. Luca, mi fareste ascoltare o poesia di Sal da Vinci oppure Dardos di Prince Royce? Grazie mille, un saluto a tutti i manilosi, a te e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, arrivano Romeo Santos e Prince Royce.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio però il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
1: L'economia.
3: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisci. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

per Lopez, devi Guetta, Send Me Tonight, per Riccardo dalla provincia di Cuneo. Ciao Riccardo, buona serata. Arrivano le 19.07, siete con Marielle Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Ciao, sono Emanuel da Piscina e volevo dedicare a mia moglie Katiuscia Amore per te di Mango e dirle che la amo tantissimo. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: la vita.
1: Ciao Mariella, sono Valeria di Ispra.
2: Ciao.
1: Mentre torna a casa mi faresti ascoltare per favore i Five con una Slam Dunk da Funk?
2: Certo.
1: Grazie, buona serata. Chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao.
2: Ciao Valeria, arriva.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
9: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
10: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: tornano come questo nuovo remix datato 2025 di Gloria Gaynor insieme a Joe Mangione, Can't Take My Eyes Off You, per la Noemi di Ande Zeno, che saluto. Ciao Noemi, buona serata. 338 50 38 908 se avete piacere di ascoltare una canzone in particolar modo che vi possa accompagnare o far passare magari un pochino di malumore, che vi faccia stare bene, bene, potete sceglierla e selezionarla qui su Radio Manila. Saluto a Stefania da Carignano, che è un pochino così, perché sta guidando e dice: io odio guidare, quindi mi serve una canzone di Max Pezzali assolutamente che mi dia la carica. A te la scelta, grazie. A chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Adesso io non è che voglio infierire, però Max Pezzali arriva con Me la caverò.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. A causa di un incidente è chiusa la R di 900, proseguimento della statale 21 della Maddalena in Francia, in località Rochelle. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori questa sera sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Vettore in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla 26, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà anche il tratto tra Rona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

fatta anche te. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è. Ah, devo leggere, ah, c'è la Giusy della Loggia. Ma ciao Marilina, volevo chiederti una canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Un abbraccio forte a te e a tutti i manilosi, e chi non l'ascolta è game over.

0: Sera siamo Ludmilla e Federico e stiamo andando a cena fuori. Ci piacerebbe ascoltare You See di Laura Pausini. Grazie, e chi non ascolterà di Manila Game Over? Ciao Ludmilla, ciao Federico, buona cena. Arriva Laura Pausini.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessia
1: e Justin.
2: Ciao. Ci
0: mettere per favore la testa gira?
2: Certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
2: Buona serata a voi, arrivano Fred Palma, Nitta e Demi Schilla. Allora.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas! Con Giagas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Dovada.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Intanto arrivano le 19.49, scivola via il nostro giovedì 25 giugno super caldissimo e sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Manila, sono Carla. Volevo fare una richiesta però alla mia collega Veronica,
0: sì?
1: Che pensa di essere una cantante fantastica.
0: Ah sì?
1: Maledetta primavera di Loretta Goggi.
0: Bella.
1: Grazie.
0: No,
1: buonasera.
0: No, questa qui è proprio per cantanti provetti, eh. Questa la cantiamo tutti, dai. Adesso a parte la collega che sicuramente se la canta, ma anche io, eh.

impossibile, è impossibile non cantarlo, dai. Ammettetelo, un po' l'avete cantata, un pochino. 19.53, siete con la Vitale, fino alle 21, questa è la vostra musica preferita e adesso è il messaggio di Giulia. Ciao, sono Giulia e sto andando al mare con la mia mamma e vorrei dedicarle Ovunque sarai di Rama, perché le voglio tanto bene. E allora lo ascoltiamo.

comunque sarai Iram. Ciao Radio Manila, sono Asia. Puoi mettere Tu mi piaci tanto di Saif, perché piace tanto al mio papà. Grazie e bacioni, arriverà tra pochissimo, ma prima c'è il messaggio di Silvia di Alessandria. Ciao, mi fai ascoltare la rappresentante di lista con Ciao Ciao? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila?

0: ciao.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
4: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
3: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale è rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
0: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Siamo entrati nella terza ed ultima ora del Manila Box Epitime insieme a Mariella Vitale e c'è il messaggio di Raffaele. Ciao Radio Manila, sono Raffaele e sono in macchina con mia moglie Michelle e i miei suoceri Rita e Dennis, che saluto. Stiamo andando a mangiare fuori una bella pizza, mamma che fame ragazzi. Vorrei ascoltare per favore una canzone che dia un po' di energia, a tuo piacimento, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over, a mio piacimento. Un po' di energia? DJ Shorty e Dirty Fingers.

0: Bravi, mamma mia. Devo salutare invece la Barbara di Torino che mi scrive: ciao Mariella, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Emanuele Aloia con Singapore e Plutone, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Come mai ormai da un po'.

0: Ciao a tutti,
1: ciao
0: Francesca, Rachele, Edoardo,
2: e stiamo andando ad ascoltare nostra sorella Rebecca che suonerà stasera ad Alessandria per Arisa.
1: Oh, che bello.
0: E volevamo chiedervi se potete metterci La notte di Arisa per ripassare un po'.
1: Ma esatto, sì, dai, ripassiamo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi, buona serata, arriva Arisa.
3: Sono Arisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale. 1, 2, go!

0: Via io, però anche no, J-Ax per Alessia di Viella. Arrivano le 20 e 23 minuti primi ancora con la Vitale, fino alle 21 con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per inviare la vostra scelta musicale attraverso WhatsApp con un messaggio vocale o un messaggio di testo. Sentiamo il prossimo, avanti.
1: Ciao Radio Manila, io sono Edo.
0: Ciao.
1: Io sono Gio. E ciao, vorremmo ascoltare Rolling Stones dei The Colors. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao. Ciao, ciao ragazzi, arrivano The Colors, Rolling Stones.

0: quanto sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Via Vita.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sheeran, Aziz Am per Luigi di Villafranca. Ciao Luigi, buona serata, arrivano le 20:34 e c'è il messaggio di Andrea, giusto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea, sì. Alessia e il piccolo
2: Tommy.
0: Ciao Tommy.
1: Ci puoi mettere per favore? Vai Tommy.
2: Tecchio della vita del leone.
1: Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ok, allora ho capito proprio bene. Arriva a Spagna il cerchio della vita.

0: Cerchio della vita a Spagna ci fa arrivare così alle 20:40. Siete ancora con Marile Vitale, questa è la vostra musica preferita. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Manila.
0: Ciao.
1: Sono Greta. Sto
0: Ciao
1: andando
0: Greta.
1: Dal mio nonno e vorrei ascoltare Serena Brancale di quando torno nel mio paese, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Greta, arriva. Sento una

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box
11: con Mariella Vitale.
12: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

In Paradise Phil Collins per le due gemelle Marie e Monica, che saluto. Arrivano gli ultimi minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà la signorina Maniglia a 9001 per accompagnarvi fino a domani mattina, fino alle 6, sempre comunque con la vostra musica preferita. Continuo con il messaggio di Daniel di Borgo Vercelli. Ciao Manila, vorrei ascoltare Viceversa di Gabbani. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Tu non...

quanto è bella questa canzone. Ci dobbiamo salutare? Eh sì, perché c'è già la signorina Manila 9001, che questa sera è proprio una signorina, proprio una signorina che sì, non si chiama signorina, ha un suo nome che posso dirlo? Dai, posso, si chiama Giulia, e ci sarà Giulia fino a domani, no non è vero, fino a un tot, fino alle 2, alle 3 del mattino. Comunque c'è lei che manovra e fa tutte le cose che voi richiedete, con questo marchingegno strano che è la signorina Manila 9001. Quindi continuate a seguire Radio Manila, continuate a scegliere la vostra musica preferita sulla numero 1 in Piemonte con la Vitale. Però l'appuntamento è rinnovato a domani alle 18. Io vi aspetto e vi lascio con l'ultima richiesta che arriva da Gabriele Di Vigone. Mi fai ascoltare Calvin Harris e Jessie con Satisfy? Grazie. E chi non ascolta, ho detto Satisfy invece Satisfy. Mi sono confusa con Satisfy, vabbè. E invece chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Vi lascio con la signorina. Buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Manila 9001. Sempre con te.

0: Giovanni Losi.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.
0: Manilosi belli, rieccoci. Vi aspetto come sempre con i vostri brani del cuore. Vi auguro una buona serata. Bacioni dalla vostra signorina.

0: Ciao carissima, sono Maria, voglio ascoltare Laura Pausini Vivimi, la dedico a te. Tanti bacioni grandissimi.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: qui dentro.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giovanni, è possibile avere Ayman Albatras di Arunupa?
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Buonasera De Manila, sono Luca di Mondovì, sto tornando a casa da una partita di pallavolo e volevo dedicare I Don't Know di Erika a un'amica molto speciale. E chi non ascolta Radio Manila è un suo

0: Ciao Radio Manila, siamo Alice
1: e Roberta
0: e vorremmo ascoltare A Pazzè
1: di non sappiamo chi. E chi non ascolta Radio Manila?

Ciao cara signorina 9001, sono Monica, vorrei ascoltare Bon Jovi con Always la dedico a te, mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: La tua radio sempre, Radio Manila.
4: Applausi abusivi.

0: 喂喂perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No.
1: Buonasera signorina. Mi passeresti la fine nella versione di Nesli o Tiziano Ferro? Grazie Marco da Pragelato.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivata una

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono Nadia, volevo ascoltare l'ultima di Francesco Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
3: Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Facciamo a metà degli Eugenio. Grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Maniera, sono Diego e vorrei dedicare Il cielo nella stanza di Salmo alla mia ragazza Diana, che l'amo tantissimo e la faccio disperare tanto e arrabbiare. E voglio dedicarle questa canzone perché l'amo tanto, e chi non ascolta Radio Maniera è game over, già lo sapete.

0: Di Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Samuele, volevo dedicare Amore Amaro di Gigi Finizio al mio amatissimo collega Bruno, e per chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare la canzone Happy Children per favore di Pillion. Grazie mille come sempre da Clara da Novara.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao, mi chiamo Luigi. Ho 12 anni. Sono a Napoli dalla mia nonna. Vi ascolto via web. Mi mettete Se bruciasse la città per la mia nonna. Da Gigi.

Ciao Radio Manila. Allora, questa sera ti chiedo un brano per un amore senza confine. Mi metti un disco di Rosa Chemical. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un infinito bacio, Amanda.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei

Ciao Radio Manila, siamo Cristian, Tommaso, Riccardo, Carola e anche Giada in ritorno da una gita in Liguria. Vorremmo sentire come un pittore dei Modà e chi non ascolta Radio

0: Ciao Radio Manila, sono Emanuele, sto tornando a casa dopo una bella giornata con gli amici, volevo chiedere se potevi mettere Tananai con Bella Madonnina, buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare una canzone di Fabri Fibra, Vivo, grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Vivo.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina 9001, sono Walter, io e mia mamma vorremmo tanto ascoltare i Guns N' Roses, November Rain, buona serata.

0: Ciao Radio Manila, sono in compagnia dei miei cugini. Potresti mettere Tech Det di Leo Gassman. Saluti, Elisa.
1: Manila 2001, sempre con te.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sembri narco tecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: Sport! Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lito e Lita, siamo di rientro da una gita fuori città, volevamo chiederti se potevi mettere Businessman di Carl Brave.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, mi metti Sono un grande di Tiziano Ferro, grazie mille.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

Stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Dimmi se sei un uomo bello.

Ciao a tutti i manilosi, sono Daniele Rimbianchino, anche se ormai non essendo più in servizio sono solo Daniele. Mi piacerebbe ascoltare Come Foglie di Malika, oppure in alternativa, se fosse possibile, L'autostrada di Daniele Silvestri. Buonanotte, buon rientro a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:03.

0: Ciao grandi, mi mettete ci vorrebbe il mare di Masini. Loris Gaverolengo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia,
2: Sara,
3: Betta,
4: Anna
5: e Luca.
1: E vorremmo chiederti più bella cosa di Eros Ramazzotti. Chi non ascolta Radio Manila è game over!
6: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, mi metti Estate di Laura Pausini. Grazie mille Artisha dal Portogallo.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 24 45.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Daniel. Posso chiedere ferma a giardare dei pinguini tattici nucleari?
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettere allora ciao di Shade. Un bacio Agnese.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: te.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la tua storia tra le dita di Gianluca Grignani.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera Radio Manila. Sto rientrando dal lavoro e vorrei ascoltare Eccoti di Max Pezzali e salutare mia figlia Aurora. Grazie Alessio.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Vorrei ascoltare Magnifico di Fedez. Un bacio e buonanotte.
2: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
3: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Sport. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buonasera Radio Manila, sono Armando da Verolengo. Sono al lavoro e ho bisogno di una canzone che mi carichi. Mi metti Andrii dei Rolling Stones.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Di ritorno dalla laurea di nostra figlia vorremmo dedicarle Avrai di Claudio Baglioni. Grazie Simona e Michele.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.